0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Best Rock, speciale Rolling Stones. A luglio, il leggendario gruppo inglese ha pubblicato un nuovo album, Foreign Tones. Quattordici brani inediti, collaborazioni straordinarie, tra cui Steve Winwood, Paul McCartney, Robert Smith e le ultime tracce registrate da Charlie Watts. In un appuntamento unico con Paola Maugeri, lo ascoltiamo insieme a un'intervista esclusiva a Mick Jagger.
1: New album, Foreign Tongues.
2: Did you hear it?
1: Absolutely.
0: Best Rock, speciale Rolling Stones. Giovedì alle 21, solo su Virgin Radio.
3: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
4: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
5: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
4: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
6: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
4: Perché?
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.

0: Prima di entrare nel gruppo ero sposato. Un giorno mia moglie mi disse di scrivere una canzone su di lei. Io composi She's Got the Balls e lei chiese il divorzio.
1: Bon Scott. Virgin Radio. Style Rock.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Long Playing Stories.
2: Un appuntamento quotidiano con la storia del rock. I brani più iconici, raccontati con stile inconfondibile da Paola Maugeri.
3: La musica ha una forza straordinaria e può davvero cambiare il mondo. Sono Paola Maugeri e voglio raccontarvi quei brani innovativi e rivoluzionari che hanno elevato il rock a vera e propria forma d'arte.
2: Long Playing Stories, ogni giorno alle 10.50, 13.50 e 17.50, solo su Virgin Radio.
1: Virgin Classics 1972.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Best Rock 500. The songs that made rock history.
2: I 500 brani che hanno fatto la storia del rock. Best Rock 500. Da lunedì a venerdì dalle 20 alle 21. Il sabato e la domenica dalle 20 alle 22. Solo su Virgin Radio.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci. Virgin Radio.
1: Style Rock.

0: on it.
1: Virgin Radio. Style Rock.
2: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Interpol. Guarda la video intervista esclusiva a Paul Banks e partecipa al contest. Potresti vincere il vinile del nuovo album This Mirror Weighs a Ton. E ancora Weezer. We might as well be strangers. In palio il vinile del nuovo omonimo album. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
1: Virginradio.it. Stay connected.
3: Virgin Classics
4: 1977.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Best Rock 500. The songs that made rock history.
2: I 500 brani che hanno fatto la storia del rock. Best Rock 500. Da lunedì a venerdì dalle 20 alle 21. Il sabato e la domenica dalle 20 alle 22. Solo su Virgin Radio.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci.
1: Style Rock.
2: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
3: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
4: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
5: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
3: Perché? Ecco perché.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

0: Non sei figo se te ne stai in un angolo fumando sigarette e sorseggiando champagne tra una citazione di Kerouac e l'altra. Sei un figo se non te ne frega niente di quello che dice la gente e di come ti vesti. Sei figo se non fai il figo.
1: Noel Gallagher. Virgin Radio. Style Rock.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
2: Perché hai ancora tempo per aderire all'OPAS di Poste Italiane su TIM.
3: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
2: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'OPAS.
2: Perché?
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
5: Long Playing Stories.
6: Un appuntamento quotidiano con la storia del rock. I brani più iconici, raccontati con stile inconfondibile da Paola Maugeri.
7: La musica ha una forza straordinaria e può davvero cambiare il mondo. Sono Paola Maugeri e voglio raccontarvi quei brani innovativi e rivoluzionari che hanno elevato il rock a vera e propria forma d'arte.
6: Long Playing Stories, ogni giorno alle 10.50, 13.50 e 17.50, solo su Virgin Radio.
5: Virgin Classics 1980.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Best Rock 500. The songs that made rock history.
2: I 500 brani che hanno fatto la storia del rock. Best Rock 500. Da lunedì a venerdì dalle 20 alle 21. Il sabato e la domenica dalle 20 alle 22. Solo su Virgin Radio.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci.
1: Style Rock.
2: Esci per la tua corsa mattutina. Ma non è la solita corsa mattutina. Inizi un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
3: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
4: Una Fiat 500?
3: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre. Prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro. Montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.

0: punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Virgin Rock Ballads, la web radio dedicata alle ballate più leggendarie della storia del rock. Atmosfere evocative, sonorità coinvolgenti, una selezione unica che arriva dritta al cuore di tutti i rockers. Virgin Rock Ballads. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
2: Stai rientrando dalle vacanze? Prima passa da Divani e Divani by Natuzzi e scopri la nuova collezione Dual Living con meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte in speciale offerta lancio. Paghi da gennaio 2027, ma il divano te lo godi subito. Rientra, rinnova e rilassati con la collezione Dual Living. Solo fino al 30 settembre in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
3: Long Playing Stories.
1: Un appuntamento quotidiano con la storia del rock. I brani più iconici, raccontati con stile inconfondibile da Paola Maugeri.
4: La musica ha una forza straordinaria e può davvero cambiare il mondo. Sono Paola Maugeri e voglio raccontarvi quei brani innovativi e rivoluzionari che hanno elevato il rock a vera e propria forma d'arte.
1: Long Playing Stories, ogni giorno alle 10.50, 13.50 e 17.50, solo su Virgin Radio.
3: Virgin Classics
5: 1971.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Best Rock 500. The songs that made rock history.
2: I 500 brani che hanno fatto la storia del rock. Best Rock 500. Da lunedì a venerdì dalle 20 alle 21. Il sabato e la domenica dalle 20 alle 22. Solo su Virgin Radio. Su Virgin Radio, Free Rock. Solo musica, senza interruzioni.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Best Rock, speciale Rolling Stones. A luglio, il leggendario gruppo inglese ha pubblicato un nuovo album, Foreign Tones. Quattordici brani inediti, collaborazioni straordinarie, tra cui Steve Winwood, Paul McCartney, Robert Smith e le ultime tracce registrate da Charlie Watts. In un appuntamento unico con Paola Maugeri, lo ascoltiamo insieme a un'intervista esclusiva a Mick Jagger.
1: New album, Foreign Tongues.
2: Did you hear it?
1: Absolutely.
0: Best Rock, speciale Rolling Stones. Giovedì alle 21, solo su Virgin Radio.
3: Corrida Troni, dal 24 agosto al 16 settembre, acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio. Allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: Dimmi quando. A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tan fisso 8,99, tag 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 chilometri.
6: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori. A prezzi incredibili, a partire da 1,80 euro. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1 euro, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15 euro nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
7: Con Beeper e Visa è già Natale. Apri il conto Beeper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su beeper.it.
8: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così José Prima.
9: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
10: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
11: Let's go! Riparti al top con tante nuove offerte. Da MegaWorld è ancora back to school. Fino al 13 settembre, notebook Acer Aspire Go 15 con supervalutazione, tuo a 569 euro. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MegaWorld.

0: Il pubblico è imprevedibile, perché cambia ogni volta. È come il motore di una moto. Finché non dai gas, non capisci quanto è potente. Ma se alla prima accelerata si impenna, è fatta. La paura va a farsi fottere.
1: Iggy Pop. Virgin Radio. Style Rock.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Perché? Perché?
2: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
3: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
4: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
5: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
1: Perché?
3: Perché?
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
6: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
7: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
8: Ottimo!
7: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
8: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
7: Capisci perché ti ho sposato.
8: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
9: Iperceramica.
10: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
11: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia.
12: È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
13: Let's go! Riparti al top con tante nuove offerte. Da MediaWorld è ancora back to school. Fino al 13 settembre, notebook Asus VivoBook con Windows 11 e supervalutazione tuo a 699 euro. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.
14: Con SumUp, i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
15: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Best Rock 500, the songs that made rock history.
1: I 500 brani che hanno fatto la storia del rock. Best Rock 500, da lunedì a venerdì dalle 20 alle 21. Il sabato e la domenica dalle 20 alle 22. Solo su Virgin Radio.
2: Virgin Classics
3: 1965.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Virgin Radio.
2: Sono le 6 e 58 minuti.
3: It's 6:58 a.m.
2: TGCOM 24. Breaking news.
4: Ben trovati da Virginia Giacomin. I prezzi dei carburanti aumentano ancora. Secondo i dati del Ministero delle Imprese del Made in Italy, oggi il prezzo medio in modalità self-service è pari a 2,052 euro al litro per la benzina e 2,164 euro al litro per il gasolio. Prezzi ancora più alti sulla rete autostradale. La Premier Meloni, ieri, in occasione della festa per la longevità record del suo governo, ha annunciato provvedimenti più mirati in arrivo contro il caro carburanti. Invece dei dazi, l'Europa offre dei risultati vincenti. Abbiamo costruito la rete commerciale più grande del mondo. Così il presidente del Consiglio europeo, Costa, intervenendo alla 52esima edizione del Forum Ambrosetti. A Cernobbio c'è anche il generale Pannacci. Oggi il confronto con il senatore a vita Monti sull'Europa. Un drone russo sul quartier generale degli 007 a Kiev. Zelensky assicura: ci vendicheremo. Il Cremlino sostiene di aver colpito centri logistici e una sottostazione elettrica utilizzati a supporto delle truppe ucraine nella città di Mykolaiv e in quella di Odessa. Gli inviati della Casa Bianca, Kushner e Witkoff, sono atterrati da poco a Mosca per colloqui con Putin. Il femminicidio a Barberino di Mugello. Lorena Isceri aveva paura ma non voleva denunciare il suo ex. Lo racconta la madre della manager di 45 anni, uccisa da Federico Bella, che l'ha gettata giù dal viadotto dell'autosole e poi si è lanciato a sua volta nel vuoto. Intanto si accredita sempre più l'ipotesi di un omicidio premeditato. Alessandro Di Battista sarebbe stato operato a Cuba. L'operazione ha comportato lo slittamento del rientro in Italia dell'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle, attualmente ricoverato a L'Avana. Il malore lo scorso 28 agosto. Calcio, la terza giornata di Serie A si riapre alle 15 con Fiorentina-Torino, a seguire Inter-Napoli alle 18 e in serata Roma-Atalanta. Ieri, con un netto 4-1 in trasferta, il Como ha battuto il Genoa. Formula 1 oggi, le qualifiche del Gran Premio di Monza, tra circa mezz'ora le terze libere. Questa è la Breaking News di TGCOM 24.
2: Traffic.
5: Traffico regolare in queste ore su strade e autostrade. Da segnalare ancora qualche disagio sulla 4 Torino-Trieste per un incidente già risolto allo svincolo di Monza. Sulla statale 85 Venafrana, corsia chiusa tra Venafro, statale 6, diramazione via Casiline, Taverna Rocca Ravindola, statale 158, Valle del Volturno. Sulla 7 Serravalle Genova, lo svincolo di Serravalle Scrivia in entrata è chiuso al traffico verso Milano a causa dei lavori di manutenzione. Lungo la 27 Venezia-Belluno è segnalato vento forte tra Vittorio Veneto e Belluno. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
6: Wake up on Virgin Radio. Breakfast in rock. Have a nice day, rockers.
7: Have a nice day, rockers. Buongiorno, buona domenica. È il 6 settembre, sono le 7:01. Che giorno inizia la scuola? Me lo potete dire domani? Di già, no, forse fra una settimana, insomma. Fatemi sapere, non sono più aggiornata da un po', per fortuna forse. Devo dire, va bene, buongiorno, sono Viola con voi fino alle 10, tre ore di colazione, tre ore in cui ci svegliamo, ci stiracchiamo, ci raccontiamo come è andato questo weekend, come andrà questa giornata. Salutiamo Thomas in regia, buongiorno, buongiorno Thomas. Meno male che siamo in due, pensate se fossimo un'intera classe, un quarto d'ora di saluti, no, invece così noi due sempre fedeli qui per voi, abbiamo un sacco di cose di cui parlare, avremo anche durante questa puntata un momento album gift durante il quale potrete portarvi a casa un bellissimo nuovo album uscito da poco, ma come sempre io voglio iniziare da voi, quindi mandateci un bel vocale, un bel buongiorno, vogliamo sentire le vostre voci, dovete dirci se avete voglia, ovviamente, niente imperativo. Buongiorno, è una bella domenica oggi, perché? Non lo so, perché sto andando a lavoro, perché sto andando a correre, perché oggi dormo, insomma, fateci sapere, il numero è sempre il 342 41 41 411. Poi se non vi viene in mente niente di bello, diteci anche oggi è una brutta giornata, perché va bene, noi come sempre accogliamo tutti e tutte quante e in cambio vi regaliamo loro i nostri 20 minuti di musica senza interruzione del pre-rock. Ci lanciamo nel 2002 con la prima canzone trasmessa da Virgin Radio Italia, Joy Ramone, questa è What a Wonderful World.

0: I Pearl Jam chiudono loro questi primi 20 minuti di musica senza interruzione del free rock. Abbiamo iniziato questa puntata chiedendovi dei messaggi in cui dite: oggi è una bella giornata perché vi leggo solo un messaggio, poi continuiamo dopo a leggervi, ad ascoltarvi. Emanuela dice: ciao Viola, è una bella giornata perché sto portando alle mie amiche l'invito per la festa di classe, tra parentesi 70, vado in bici e lo consegno a mano, ciao. Vabbè, ma che bello, ma che romantico, sembra un film, stupendo. Stupendo. Questo è Breakfast in Rock, rimanete qui, torniamo fra poco con i vostri messaggi e anche con YouTube.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci.
2: Style Rock.
3: Che operatore hai per la luce?
4: Ottima.
3: E per il gas?
4: Ottima.
3: Internet?
4: Ottima.
3: Mobile?
4: Indovina?
3: Da sempre Optima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su optimaitalia.com. Optima ti migliora la vita.
4: Davvero!
5: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
6: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
7: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: Costruisci oggi la salute di domani. Fino al 6 ottobre scopri Forever 20 nelle farmacie Dr. Max. Con carta fedeltà per te, test gratuiti e servizi in promozione. In più, ogni 20 euro spesi ricevi un buono del 20%. Scopri le farmacie aderenti su dottormax.it.
9: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
10: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
9: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sia anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
10: Grazie, mi sento già più carico.
9: Info su toyota.it.
11: Let's go! Riparti al top con tante nuove offerte. Da Media World è ancora back to school. Fino al 13 settembre, notebook Samsung Galaxy Book 4 Edge con Windows 11 e supervalutazione, tua a 799 euro. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. Media World.
12: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani?
13: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
14: Chief! Un solo spray! Chief!
15: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1.000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
16: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
17: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
16: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
18: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
19: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, utensili da 12 volt, scelta tra utensile multifunzione e avvitatore a 19,99€ e soffiatore elettrico a tre funzioni a 24,99€. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
20: Li senti? Sono i suoni delle storie di Hulu su Disney Plus.
21: Oh mio Dio!
20: E le storie di Hulu come FX Alien Pianeta Terra, i Simpson e Grey's Anatomy suonano esattamente così.
21: Prendi me, scegli me.
20: Mitico! Ed è per questo che ti restano dentro per sempre.
21: Ama me.
20: Hulu è ora su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
22: Esci per la tua corsa mattutina.
0: Ma non è la solita corsa mattutina. Inizia un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.

0: Beautiful Day YouTube dal 2000 in questa mattina di domenica 6 settembre qui a Breakfast in Rock, la colazione del weekend su Virgin Radio. Ci sono io, Viola, stiamo chiacchierando, no, in realtà ci stiamo raccontando il perché oggi è una bella giornata. Ci avevo chiesto di mandare dei messaggi che dicono: oggi domenica 6 settembre è una bella giornata perché qualcuno ne è arrivato, è anche simpatico, sentiamo.
1: Ma quanto si stava bene a letto, mamma mia, ragazzi.
0: Al passato, stamattina era una bella giornata perché ero a letto. Vabbè, va bene anche così, figuratevi. Poi,
2: buongiorno Viola, sono Gino da Pavia. Oh, finalmente dopo 20 anni mi hanno invitato a giocare a calcetto.
0: E questa è una grande notizia. C'è anche un film italiano che ha avuto un sacco di successo che si chiama Perfetti Sconosciuti, di qualche anno fa, dove c'è proprio questo tema del calcetto e di uno dei protagonisti che è presente a questa cena tra amici, che scopre a un certo punto che per 20 anni non è mai stato invitato al calcetto degli amici. Ed è un dramma, devo dire, è un dramma. Vabbè, però bella, bella domenica invece per questo ascoltatore. Grande conquista.
3: Buongiorno Viola. Buongiorno. Questa è una bellissima giornata. Sì. E volevo precisare che da settimana prossima verrò a sostituire Thomas. Quindi Thomas, preparati.
0: Ma siamo felici, ma ti accogliamo a braccia aperte. Dai Thomas, bene. E lo stipendio di Thomas andrà sempre a te o comunque continuerà ad arrivare nel conto di Thomas? Queste sono cose che non ci riguardano. Va bene, il numero sempre il 342 41 41 411. Parliamo di novità perché Brandon Flowers è tornato con un nuovo album solista, si chiama Thresher, è il suo terzo album da solista ed è un ritorno al country. Lui ha raccontato di essere tornato crescendo alla musica del padre e di aver trovato proprio nel country il modo giusto per raccontare le storie che si porta dietro, insomma, della sua infanzia e del suo passato. Ascoltiamo questo singolo, si chiama Tiger's Blood, qui su Virgin Radio.
4: Tiger's blood shedding on the sidewalk, alfalfa in the air. New kid in the county, crowd shy, hunching the shoulder,

0: di Royal Blood con Lights Out qui a Breakfast in Rock. Stiamo parlando di belle giornate, perché oggi è una bella giornata, e c'è un messaggio che mi ha fatto, possiamo dire, un po' emozionare. Sentiamo.
1: Ciao Viola.
0: Ciao.
1: Oggi è una bellissima giornata,
0: sì,
1: perché mio figlio Davide compie 15 anni.
0: Auguri.
1: E allora tanti auguri rock dal tuo papà Michele di Pordenone.
0: Basta.
1: Ciao ciao ciao.
0: Ciao ciao a tutti voi, tanti auguri. Va bene, ci emozioniamo dopo. Arriva un bellissimo Virgin Classic firmato Derek and the Dominos.
2: On Virgin Radio. Breakfast in Rock.
3: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
4: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
5: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
4: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
3: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
6: Perché?
4: Perché?
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
7: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
8: CIF! Un solo spray! CIF!
9: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
10: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
11: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
12: Ogni giorno.

0: Buongiorno, la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
1: Permesso? Bella grigliata, che bella terrazza!
2: L'abbiamo riaperta dopo aver applicato schermo terrazze. La proteggerà dalle infiltrazioni per tutte le prossime stagioni.
1: E i prossimi anni, così griglierete ogni giornata di sole.
2: Sì, ma spero non tocchi sempre a me.
1: Schermo terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler, che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
3: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
4: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
5: Ciao Alex.
4: Kimi, ma sono io su questo poster?
5: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
4: Per vederci le partite insieme.
5: Magari, però non ho ancora il wifi.
4: Ma andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
5: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
4: Sono appena stato sorpassato.
6: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
7: Stai rientrando dalle vacanze? Prima passa da Divani e Divani by Natuzzi e scopri la nuova collezione Dual Living con meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte in speciale offerta lancio. Paghi da gennaio 2027, ma il divano te lo godi subito. Rientra, rinnova e rilassati con la collezione Dual Living. Solo fino al 30 settembre in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
8: L'inflazione sale? In Carrefour sfidiamo i discount con il nostro sottocosto. Fino al 13 settembre, birra Moretti 660 ml a 79 centesimi. Negli ipermarket aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
9: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lavapavimenti Wash G1, tu a soli 399,50€, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
10: Virgin Classics 1972.

Virgin Classic firmato da Derek and Dominos, questa è Laila, una delle due canzoni più romantiche del mondo dopo Something, entrambe scritte per Patty Boyd. Qui si tratta del più classico triangolo amoroso tra amici e fidanzata di uno, che però è amata anche dal migliore amico dell'altro, perché questa canzone è una canzone d'amore, però è una canzone anche sul desiderio impossibile, un po' la frustrazione, l'amore non ricambiato, tratto da una storia vera. Quindi Eric Clapton, innamorato di Patty Boyd, moglie allora del suo amico George Harrison. E già la situazione è complicata, perché poi quando ti piace la fidanzata del tuo migliore amico non è carino. Addirittura la moglie è un po' più difficile da sbloccare quel livello. Comunque Eric Clapton, non sapendo cosa fare, scrive questa canzone. Il nome Laila viene da una storia persiana medievale nella quale un uomo si innamora perdutamente di una donna che non può sposare. L'amore diventa così intenso da portarlo quasi alla follia. Va bene, questa era una storia persiana medievale da cui Eric Clapton si è ispirato per parlare di questo amore che lo struggeva. Quindi la canzone dice: Laila, cosa farò io? Cioè, disperato. A un certo punto però, nella verità, si sposano nel 1979, quindi per Eric Clapton la storia finisce bene, per George Harrison alla fine anche, comunque rimangono amici. Cambiamo argomento, andiamo, ci lanciamo in una canzone che non parla d'amore, perché i Fontaine's DC sono tornati e parlano un po' di un mondo distopico, insomma la fine del mondo, e lo fanno anche con questa canzone Marianne.

0: Avril Lavigne insieme a Machine Gun Kelly, questa è Boys Like. Chiudono loro la prima ora di Breakfast in Rock. Io sono Viola con voi fino alle 10. Adesso però linea alle breaking news di TG Com 24.
1: On Virgin Radio, Breakfast in Rock.
2: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Interpol. Guarda la video intervista esclusiva a Paul Banks e partecipa al contest. Potresti vincere il vinile del nuovo album This Mirror Weighs a Ton. E ancora Weezer. We might as well be. Palio il vinile del nuovo omonimo album. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
1: Virginradio.it. Stay connected.
3: Virgin Radio.
2: Sono le 8.
3: It's 8 a.m.
2: TG Com 24. Breaking news.
4: Buongiorno da Esther Roletto. I Pasdaran rivendicano attacchi missilistici contro due navi e un drone subacqueo americani nel Golfo Persico. Per rappresaglia colpite tre petroliere di Teheran. Raid israeliani nel sud del Libano in risposta agli Hezbollah che hanno lanciato velivoli senza pilota contro i soldati impegnati nella zona di sicurezza. Witkoff e Kushner hanno discusso con Putin di piani sostanziali per l'Ucraina, ma per Peskov non ci sono nuove idee. Gli inviati della Casa Bianca attesi oggi a Kiev. Dalla mezzanotte è entrata in vigore la tregua di tre giorni ordinata dal presidente russo e accettata da Zelensky, ma Ukrinform denuncia un attacco di Mosca su Zaporizhia. Sassonia-Anhalt alle urne, ieri piazze e chiese mobilitate contro l'ascesa del AfD. Oggi le elezioni potrebbero consegnare all'estrema destra il primo Land dal 1945. L'astensione dal voto si supera attingendo esempi di autentica abnegazione e di rispetto per le esigenze e le attese dei cittadini. Lo ha detto il presidente Sergio Mattarella intervenendo al Teatro Sociale di Trento in occasione delle celebrazioni per la giornata dell'autonomia. È durata meno di 24 ore la fuga del 32enne di origini marocchine, considerato il presunto assassino del connazionale di 65 anni, fratello dell'ex fidanzata. Mohamed Koufi è stato arrestato ieri alla stazione ferroviaria di Basiliano Udine. Calcio, negli anticipi del sabato di Serie A, incredibile ribaltone dell'Inter che a San Siro batte il Napoli 3-2. Vittoria in rimonta anche per la Roma sull'Atalanta e per il Torino sulla Fiorentina con lo stesso punteggio 2-1. Al Gran Premio d'Italia di Formula 1, Paul di Gasly. Agli US Open Darderi si qualifica agli ottavi, Cobolli invece eliminato. Europei di volley femminili, Italia in finale dopo essersi imposta sulla Polonia alle 18 la sfida contro la Turchia. Queste le breaking news di TG Com 24.
2: Traffic.
4: La situazione sulle principali strade e autostrade. Un incidente sulla 15 Parma La Spezia crea code all'allaccio con la 1 Milano-Napoli. Su quest'ultima traffico rallentato per un altro incidente tra Chiusi e Valdichiana in direzione Milano. Incidente anche sulla statale 45 bis Gardesana occidentale all'incrocio Mazzano nel Bresciano. Sulla 16 è segnalato un veicolo fermo tra Baiano e Abellino Ovest in direzione Canosa. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
2: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
0: 3 minuti dopo le 8 inizia così questa seconda ora di Breakfast in Rock, la colazione che facciamo tutti i weekend qui su Virgin Radio. Con voi ci sono io, Viola, fino alle 10, ma come sempre adesso all'inizio di ogni ora ci sono i nostri 20 minuti di musica senza interruzione del free rock. Partiamo con Lenny Kravitz.

0: Chris Cornell, When Bad Does Good, chiude 20 minuti di musica senza interruzione del free rock. Rimanete qui su Virgin Radio, fra poco torniamo anche con gli Scancanensi.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Vieni da MD e goditi tutti gli sconti.
3: Senza rinunciare alla qualità, Antonella.
4: Da MD fino al 20 settembre ci sono sconti fino al 40% su tantissimi prodotti. Ad esempio trovi il formaggio a pasta filata da un chilo a 4,99€ e le patate da forno, le specialità di Beppe da 750 grammi a 99 centesimi. Perché da MD tagliamo i prezzi, non la qualità.
3: Ti aspettiamo!
2: MD, buona spesa Italia.
5: Tanti vorrebbero essere come lui. Ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
6: Amazon presenta Pietro e il brivido della serata romantica. Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e i pinguini si scambiano sassi. Pietro sta preparando una cenetta per Giulia, è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon e ha preso candele, calici. E da ottimista qual è? Uno spazzolino in più. Pietro, ma allora dentro di te c'è un tigrotto. Vai con la serata romantica, acquista su Amazon.
7: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
8: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori. A prezzi incredibili, a partire da 1,80€. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1€, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15€ nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
9: Let's go! Riparti al top con tante nuove offerte. Da MegaWorld è ancora back to school. Fino al 13 settembre, smartphone Motorola G77 solo con carta MegaWorld Club tuo a 249 euro. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MegaWorld.
10: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
11: La dolce vita si gusta da Mac. Un McChicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
12: Una Fiat 500?
11: Si vince con le McChicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10€. Regolamento su mcdonalds.it.

Sì, Over the Love, canzone molto intensa, anche qui si parla d'amore, non dell'amore felice, è l'amore quando diventa una forza che ti invade, che ti destabilizza, che ti fa quasi perdere il controllo, e diciamo che la voce di Skin racconta benissimo questa cosa. Fra poco invece ascoltiamo un brano che è meno impulsivo ma un po' più riflessivo e non parla tanto d'amore quanto del desiderio di tornare a una versione, possiamo dire, più autentica, più libera, forse più coraggiosa di se stessi. Si chiama Young Again, la canzone degli Shinedown, e il titolo significa letteralmente di nuovo giovani. Non va inteso letteralmente come vorrei avere di nuovo 20 anni. Il senso della canzone è più: vorrei poter tornare a sentire la vita con la stessa apertura mentale, magari coraggio, magari anche un po' inconsapevolezza che avevo quando ero più giovani, perché da adulti probabilmente accumuliamo esperienze, delusioni, responsabilità, paure e diventiamo un po' più prudenti, a volte anche un po' più cinici, un po' più ciniche. E la canzone guarda indietro e si chiede: cosa è successo a quella persona che ero? Mamma mia, comunque a volte veramente le canzoni ti leggono dentro, è incredibile. Quella persona che aveva il coraggio di buttarsi, di credere, di sperare. Tra l'altro, a tal proposito, mi viene in mente un film molto bello che si chiama La vita è un sogno, il titolo originale è Dazed and Confused, dove c'è una celebre battuta del personaggio interpretato da Matthew McConaughey che dice: più cresciamo più regole ci impongono, tu devi solo pensare a vivere. Dice L-I-V-I-N, man, una proprio delle frasi più iconiche di Matthew McConaughey per quanto mi riguarda. Bisogna stamparla e attaccarla in camera, tatuarsela se vogliamo essere ancora giovani. Allora li ascoltiamo, gli Shinedown, questa è Young Again.

0: I Blink-182 con Dark Side, e vi ricordo che il 13 giugno saranno gli Heydays di Milano all'Ippodromo SNAI San Siro, quindi l'estate prossima tutti e tutte prontissime. Rimanete qui, fra poco un Virgin Classic anno 1984.
1: On Virgin Radio. Breakfast in Rock.
2: Ufficio, cosa smarrite?
3: Ho perso la mia voglia di lavorare.
2: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sia anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
3: Mi sento già più carico.
2: Info su toyota.it.
4: Che operatore hai per la luce?
5: Ottima.
4: E per il gas?
5: Ottima.
4: Internet?
5: Ottima.
4: Mobile?
5: Indovina?
4: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891-3838 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
6: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla Piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
7: Qualcuno ha detto Just Eat.
8: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
9: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
10: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani?
11: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
12: Chief! Un solo spray! Chief! E tu che ci fai?
13: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
14: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro.

0: aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
1: Virgin Classics 1984.

Virgin Classic firmato da Bruce Springsteen, questa è Born in the USA 1984. Allora rimaniamo in USA, in particolare in New Jersey, terra natale del boss, per parlare di questa fattoria di circa 130 acri che si chiama Happy Day Farm, a circa un'ora da New York, che ogni anno organizza un grande festival dedicato alla stagione delle zucche. Adesso arrivo al punto, non vi preoccupate. Ci sono campi di zucche, giri sul trattore, animali, cibo, installazioni, e soprattutto c'è questa tradizione molto americana che è un enorme labirinto ricavato direttamente in un campo di mais. Per quest'anno, per il 2026, la fattoria aveva scelto un tema decisamente particolare, cioè Dolly Parton. Circa 10 acri di mais per fare questo gigantesco disegno che, visto dall'alto, riproduce proprio la sagoma di Dolly Parton insieme alla scritta Dolly an American Treasure, e all'anno 2026. Quindi è proprio un labirinto che le persone possono usare come divertimento, ma proprio ci entri e poi devi, insomma, capire come uscire. E visto dall'alto, ogni anno rappresenta qualcosa di diverso. Questo era l'anno di Dolly Parton. Tra l'altro era stato progettato mesi prima della scomparsa, della morte di Dolly Parton, e quindi quello che inizialmente doveva essere semplicemente un'attrazione divertente è diventato, nel giro di pochi giorni, giustamente un grandissimo omaggio. E Dolly Parton sapeva anche dell'esistenza di questo progetto. Prima della sua morte aveva anche mandato un video alla fattoria invitando le persone ad andare lì e a divertirsi nel labirinto. Vabbè, se per caso qualcuno di voi dovesse essere in giro nel New Jersey nei prossimi giorni, ci faccia sapere. Continuiamo. I Queens of the Stone Age hanno annunciato il loro nuovo album, questo singolo ne fa parte, lo ascoltiamo, si chiama Easy Street.

0: L'amore è bello se è compreso. E ancora più bello se ti fa sentire bene.
1: Jimi Hendrix. Virgin Radio. Style Rock.

0: Jungblut con The Funeral chiude questa seconda ora di Breakfast in Rock insieme. Io sono Viola con voi fino alle 10, adesso però linea alle breaking news di TGcom 24.
1: On Virgin Radio. Breakfast in Rock.
2: Virgin Radio.
3: Sono le 8 e 59 minuti.
2: It's 8:59 a.m.
3: TGcom 24. Breaking news.
4: Buongiorno da Esther Oletto. Scattata a mezzanotte la tregua ordinata da Putin per 3 giorni e accettata da Zelensky, ma nella notte droni ucraini avrebbero colpito la raffineria petrolifera russa di Ryazan. Ukraine Forma denuncia un attacco di Mosca su Zaporizhia. Il capo del Cremlino ieri ha ricevuto Witkoff e Kushner. Hanno discusso di piani sostanziali per arrivare alla pace. Oggi gli inviati della Casa Bianca sono attesi a Kiev. Le guardie rivoluzionarie iraniane rivendicano il raid contro un drone navale americano che tentava di entrare nello stretto di Hormuz. In precedenza le forze di Teheran e Washington si sono scambiate una serie di attacchi nella regione. Duello Monti-Vannacci sul palco di Cernobbio, il leader di Futuro Nazionale contro Bruxelles. Da Green Deal all'Ucraina vogliamo un'Europa diversa. L'ex presidente del Consiglio replica: combatterò sino all'ultima mia energia il suo tentativo di ricostruzione della retorica del fascismo. In un video l'appello straziante del padre della 45enne gettata da un viadotto dell'autostrada della A1 dall'ex, che si è tolto la vita allo stesso modo. Franco Isceri chiede ai politici unità contro la violenza. Il prezzo dei carburanti continua a correre, ma per gli aiuti, questa volta mirati, bisognerà aspettare sino a fine mese. L'annuncio del ministro Pichetto Fratin: contro i rialzi al vaglio diverse azioni di intervento sul filone di imprese e sul consumo domestico. Calcio: negli anticipi del sabato di Serie A la Roma batte in rimonta l'Atalanta 2-1, lo stesso ha fatto l'Inter che ha superato in casa il Napoli 3-2. Prima vittoria stagionale del Torino sulla Fiorentina che resta a 0 punti. Formula 1 al Gran Premio d'Italia, clamorosa pole di Gasly. Tennis US Open, Darderi accede agli ottavi, Cobolli fuori. Queste le breaking news di TGcom 24.
3: Traffic.
4: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla 57 tangenziale di Mestre è segnalato un incidente tra Terraglio e allaccio A27 Mestre Belluno. Lungo il raccordo A1 Siena a Firenze, traffico rallentato a causa di un incidente verificatosi allo svincolo San Donato. Sulla 1 Milano-Napoli è segnalata nebbia Banchi tra Chiusi e Fabbro con visibilità 100 metri. Traffico rallentato sulla 11 Firenze-Pisa Nord tra Pistoia e Prato Ovest. Lungo la Statale 75 Centrale Umbra sono segnalati lavori di manutenzione tra Colle Strade San Giovanni Profiamma, Statale 3 Flaminia. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
3: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
0: 2 minuti dopo le 9 inizia così questa terza e ultima ora di Breakfast in Rock, la colazione che facciamo tutti i weekend qui su Virgin Radio. Con voi ci sono io, Viola, fino alle 10, ma come sempre adesso all'inizio di ogni ora ci sono i nostri 20 minuti di musica senza interruzione del free rock. Partiamo con i Black Keys.

0: I Florence and the Machine con Free chiudono questi 20 minuti di musica senza interruzione del Free Rock e ci portano ad uno dei nostri momenti preferiti, perché il primo ascoltatore, la prima ascoltatrice che chiama adesso viene in onda con me, ma soprattutto si porta a casa il nuovo album degli Interpol, This Mirror Waits a Ton, in versione CD. Il numero da chiamare subito è 800 324 330.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone, lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50€. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80€. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1€, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15€ nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
4: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
5: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
6: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
7: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
5: Perché? Ecco perché.
7: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
8: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio, a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
9: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani?
10: Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
11: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
12: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
13: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
14: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
15: Ma perché lo fai?
16: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
14: Perché non lo fai?
17: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
18: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
19: L'inflazione sale? In Carrefour sfidiamo i discount con il nostro sottocosto. Fino al 13 settembre, passata Mutti, 800 grammi a 89 centesimi. Negli iper e market aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
20: Let's go! Riparti al top con tante nuove offerte. Da MediaWorld e ancora Back to School. Fino al 13 settembre, notebook Acer Aspire Go 15 con supervalutazione, tuo a 569 euro. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.

0: I Jet Rollover DJ qui a Breakfast in Rock domenica mattina e parliamo di un album che è uscito da poco a fine agosto, quello nuovo degli Interpol che si chiama This Mirror Waits a Ton. Tra l'altro, se andate sul nostro sito, il super nostro Francesco Allegretti ha intervistato il frontman degli Interpol che racconta proprio di questa uscita. Ma bando alle ciance, si dice così, poco fa abbiamo lanciato l'appuntamento Album Gift per portarselo a casa, il nuovo album in versione CD. L'ascoltate più veloce a chiamare è stato Alessandro. Ciao Alessandro!
1: Ciao, buongiorno a tutti. Buongiorno.
0: Ciao, benvenuto su Virgin Radio. Allora, complimenti, ti porti a casa un bel CD, sei contento?
1: Contentissimo, sono molto emozionato perché è la prima volta che vinco qualcosa, quindi...
0: Oh, bene, siamo qua apposta, no Alessandro?
1: Sì,
0: senti,
1: bene.
0: Cosa stavi facendo mentre hai chiamato? Qual è il tuo programma per questa giornata? Cosa farai? Raccontaci un po'.
1: Sarà una giornata di super relax, andrò a pescare con un amico.
0: Ah wow, bellissimo.
1: Quindi sì, oggi relax, poi questa sera famiglia.
0: Beh, una domenica perfetta, ma a pescare dove più o meno?
1: Noi andiamo a pescare a Sant'Agostino in provincia di Ferrara, c'è un canale, un fiato, diciamo, quindi sì, perché io vivo... queste zone.
0: Lì, in zona. Vabbè, Alessandro, mi sembra una domenica perfetta, cioè...
1: Ma sì, dai, ogni tanto ci vuole.
0: Vero, un po' di relax,
1: Dobbiamo staccare.
0: Esatto.
1: Anche perché oggi è il mio primo giorno di ferie, quindi ne approfitto.
0: Vai, Alessandro, tutto tuo questa giornata.
1: Dopo tutto agosto.
0: Infatti, no, te la goditela, te la meriti. Va bene, allora, grazie mille, siamo molto contenti di dare a te questa CD. Buona giornata, allora, e buona domenica.
1: Grazie mille, volevo ringraziare Thomas, è stato fantastico.
0: Certo. Lo salutiamo, ringraziamo, ti dice grazie con la testa, fa sì, vai Alessandro, va bene, siete già amici, siamo contenti. Ciao Alessandro, buona domenica.
1: Ciao,
0: ciao, ciao, ciao, ciao, ciao.

0: Con Waste Moment qui a Breakfast in Rock. Rimanete con noi, fra poco un Virgin Classic firmato dai Clash.
1: On Virgin Radio, Breakfast in Rock.
2: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro, tan fisso 8.99, TAEG 13.71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 chilometri.
3: Con Viper e Visa è già Natale! Apri il conto Viper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su viper.it.
4: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
5: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
6: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 euro al mese per 18 mesi, anziché 54,90 euro al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
7: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
8: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
9: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla Piadineria, Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
10: Qualcuno ha detto Just Eat.
11: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
12: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
13: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia
14: è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
15: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
16: Ottimo!
15: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
16: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
15: Capisci perché ti ho sposato.
16: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
17: Iperceramica.
18: Che operatore hai per la luce?
19: Ottima!
18: E per il gas?
19: Ottima!
18: Internet?
19: Ottima!
18: Mobile?
19: Indovina?
18: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
19: Davvero!
20: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
21: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
22: Virgin Classics 1982.

incredibile, iconico per una canzone incredibile, iconica, Rock the Casbah dei Clash, 1982, l'anno di questo Virgin Classic dal loro album Combat Rock. Qui su Virgin Radio Breakfast e Rock siamo quasi arrivati, è arrivata alla fine di queste tre ore insieme. Allora, come sempre, mi piace prendermi un piccolo momento per ringraziarvi, per dire grazie a tutti voi e tutte voi che siete sempre all'ascolto, che ci mandate messaggi, che siete presenti con il vostro affetto e con la vostra presenza dal vivo per quanto riguarda concerti, ma anche così, possiamo dire, eterea, non lo so, digitale, quando ci mandate dei messaggi, dei vocali. E quindi grazie, noi ci teniamo sempre a dirvelo, ogni tanto fa bene sentirselo proprio dire ad alta voce. Voi continuate ad ascoltarci, ditelo a tutti quanti e tutte quante, perché questa è la nostra radio preferita, siamo un po' come una famiglia, la grande famiglia del rock, quella di Virgin Radio. Potete ascoltarci in tantissimi modi, siamo in FM, quindi con una semplice radio tradizionale che magari avete ancora nelle vostre cucine, siamo in DAB Plus, potete ascoltarci tramite la nostra app da scaricare gratuitamente sul vostro telefono, anche tramite il nostro sito virginradio.it, dentro il quale trovate un sacco di cose, rock news aggiornate, l'elenco di tutti i concerti che ci saranno quest'anno, gli eventi, c'è una sezione concorsi che io consiglio sempre di andare a sbirciare, perché effettivamente ci sono dei concorsi e quindi magari potrebbe saltare fuori qualcosa. Sul nostro sito potete anche riascoltare repliche podcast che magari sono andate in onda e che vi siete persi. A proposito, vi ricordo che questo giovedì 10 settembre dalle ore 21 ci sarà in onda uno speciale Best Rock condotto e realizzato dalla nostra Paola Maugeri sul nuovo album dei Rolling Stones, Foreign Tongues, che poi, se vi perdete giovedì, potete riascoltare sempre sul nostro sito. Siamo anche in diretta su Virgin Radio TV, canale 717 di Sky, 68 di TV Sat, tramite l'app Mediaset Infinity. Ho detto tutto, ci sono gli Amazons.

0: La parte più importante della mia religione è suonare la chitarra.
1: Lou Reed. Virgin Radio. Style Rock.

0: Sam Fender con Getting Started chiude queste tre ore di Breakfast in Rock, tre ore che abbiamo passato insieme qui su Virgin Radio con me, che sono Viola, come sempre grazie a tutti e tutte quante per essere state con noi, grazie anche a Thomas in regia. Io vi lascio con Adriana per la prima parte di Rocking Weekend, dopo di lei dalle 14 alle 18 arriverà Che ti passa con la seconda parte del pomeriggio di Virgin Radio, poi ci sarà il Free Rock dalle 18 alle 20, dalle 20 alle 22 il Best Rock 500 e poi dalle 22 il nostro amato Virgin Motel. Noi ci risentiamo sabato prossimo sempre dalle 7 alle 10 con Breakfast in Rock, come Viola ovviamente qui su Virgin Radio. Allora ciao a tutti e buon weekend
1: on Virgin Radio. Breakfast in Rock.
2: Virgin Radio.
3: Sono le 10.
2: It's 10 a.m.
3: Su Virgin Radio, Rockin' Weekend.
1: Rockin' Weekend. Great music for the end of the week.
4: Domenica 6 settembre continua il nostro fine settimana che si chiama Rocking Weekend qui su Virgin Radio, ma buongiorno a tutti voi. Sono le 10, io sono Adriana, resto insieme alla vostra compagnia fino alle 14. Ve l'ho detto già ieri, mi siete mancati tantissimo perché, ecco, rientriamo così in un contesto nuovo, insomma, in una nuova stagione bella, ricca, dove parleremo di concerti targati Virgin Radio, di tante novità dal mondo del rock and roll e soprattutto di tanto rock and roll che ci riempie le giornate. Lo facciamo in queste quattro ore di diretta, dove ci potete seguire anche attraverso tutti i nostri canali, attraverso il nostro sito virginradio.it, e voi sapete bene che ci piace cominciare sempre in un modo, con una bella dose, una bella carica di sano rock and roll. Si chiama Free Rock, sono 20 minuti di musica senza interruzione, alziamolo tutti il volume che questa mattina partiamo con loro, i Pearl Jam.

0: I Shine Down con Bully sono loro a chiudere il free rock di questa prima ora di Rocking Weekend. Siete su Virgin Radio, torniamo tra poco anche con i Red Hot Chili Peppers.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
3: Qualcuno ha detto Just Eat.
4: Finestre vecchie? Ora è il momento di cambiarle. Con la promo Rinnova e Risparmia di Domal ricevi 100 euro di sconto per ogni nuova finestra in idrocircala acquistata. Non aspettare. L'offerta termina il 15 ottobre. Promozione valida presso i maestri serramentisti aderenti. Regolamento completo su domal.it.
5: L'inflazione sale? In Carrefour sfidiamo i discount con il nostro sottocosto. Fino al 13 settembre latte UHT Parmalat, confezione 4 litri a 2,99 euro. Negli iper e market aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
6: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
7: Costruisci oggi la salute di domani. Fino al 6 ottobre scopri Forever 20 nelle farmacie Dr. Max. Con carta fedeltà per te, test gratuiti e servizi in promozione. In più, ogni 20 euro spesi ricevi un buono del 20%. Scopri le farmacie aderenti su dottormax.it.
8: Li senti? Sono i suoni delle storie di Hulu su Disney Plus.
9: Oh mio Dio!
8: E le storie di Hulu come FX Alien Pianeta Terra, oh! I Sims e Grey's Anatomy suonano esattamente così.
10: Prendi me, scegli me.
11: Mitico!
8: Ed è per questo che ti restano dentro per sempre.
10: Ama me.
8: Hulu è ora su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
12: Stai rientrando dalle vacanze? Prima passa da Divani e Divani by Natuzzi e scopri la nuova collezione Dual Living con meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte in speciale offerta lancio. Paghi da gennaio 2027, ma il divano te lo godi subito. Rientra, rinnova e rilassati con la collezione Dual Living. Solo fino al 30 settembre in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
13: Esci per la tua corsa mattutina, ma non è la solita corsa mattutina. Inizi un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
14: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
15: Temptation Island vi aspetta.
16: Ti prendo il villaggio, lo metto sotto e sopra.
15: Con imperdibili novità.
17: C'è qualcun altro nella tua vita?
15: Grandi sorprese e nuovi accesissimi confronti.
18: E che cosa sei innamorato o eri? È vero o non è vero che tu ti stavi frequentando con questa?
15: Temptation Island e poi, lunedì 7 settembre, Canale 5.
19: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

California, brano del 2006. Apriamo così, l'abbiamo già aperta con grande rock and roll questa puntata di Rockin' Weekend, prima domenica della nuova stagione che ci vede insieme qui su Virgin Radio dalle 10 alle 14 con me che sono Adriana, insieme a voi ovviamente al nostro numero 342 41 41 411. Voglio sapere un po' questo settembre com'è cominciato, raccontateci qualcosa e soprattutto se siete a casa, se siete in ufficio, non credo perché domenica, mi auguro per voi di no, insomma accendete la TV perché siamo anche al 717 di Sky, 68 di TV Sat, c'è Mediaset Infinity, c'è il nostro sito virginradio.it dove c'è tutto il nostro mondo, perché no, io a volte quando mi sento un po' nostalgica dei concerti, cioè sempre, vado sul sito, su virginradio.it per vedere ad esempio le photo gallery di tutti i concerti, ma mi dico sempre che manca poco perché il 2026 è ricchissimo di uscite discografiche, anzi ne parliamo nel corso di queste quattro ore insieme, perché manca poco ad un sacco di nuovi concerti e ad un sacco di dischi, quindi attenzione. Ma per quanto riguarda invece il 2027, dopo aver celebrato anche i loro primi 10 anni di carriera, sono i Nothing But Thieves a tornare con un nuovo disco che si chiamerà Stray Dogs, in uscita tra poco, il 25 settembre, e arrivano in Italia anche per un unico concerto imperdibile, il 24 gennaio, Unipol Forum di Milano. Direi che possiamo ascoltarli insieme adesso con la loro Evolution.

0: La musica è come il cibo. Se ne mangi solo di un tipo, finisci per essere denutrito.
1: Paul Stanley. Virgin Radio. Style Rock.

0: Imam Ford & Sons con Ditmas qui su Virgin Radio. Questa è la diretta di Rockin' Weekend. Restate con noi, torniamo tra poco anche con un classico dei Kiss.
1: On Virgin Radio, Rockin' Weekend.
2: Vieni da MD anche per la tua casa.
3: Ci sono offerte fantastiche, Antonella.
4: Da MD trovi tante offerte da cogliere al volo, anche su casalinghi ed elettrodomestici. Ad esempio, fino al 20 settembre, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere un tappeto antiscivolo in microfibra, dimensioni 50x80 cm, con solo 1,99 euro in più. Nei supermercati MD basta un piccolo contributo per fare più bella la tua casa.
3: Ti aspettiamo!
2: MD, buona spesa Italia.
5: Let's go! Riparti al top con tante nuove offerte. Da MediaWorld è ancora back to school. Fino al 13 settembre, smartphone Motorola G77 solo con carta MediaWorld Club tuo a 249 euro. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.
6: Che operatore hai per la luce?
7: Ottima!
6: E per il gas?
7: Ottima!
6: Internet?
7: Ottima!
6: Mobile?
7: Indovina?
6: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'800 91 38 38 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
8: Su Canale 5, dopo il grande successo, la voglia di cantare torna nelle piazze.
9: Super Karaoke! Pronti a cantare con me, eh?
8: Dalla splendida Ventimiglia, una nuova edizione del Super Karaoke. Con Michelle Hunziker, Super Karaoke, la nuova edizione. Dall'8 settembre su Canale 5.
10: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
11: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
12: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre.

0: Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
0: Ottimo!
1: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
0: Amore, da Iperceramica! Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
1: Capisci perché ti ho sposato.
0: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
2: Iperceramica!
3: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
4: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
5: Una Fiat 500?
4: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su mcdonalds.it.
6: Virgin Classics 1975.

Virgin Classics del 1975, questo dei Kiss, Rock and Roll All Night. E se i Kiss decidessero mai di riunirsi, avrebbero bisogno dell'approvazione di persone esterne alla band. Noi ricordiamo che hanno tenuto il loro ultimo concerto il 2 dicembre 2023, a conclusione del loro End of the Road World Tour. È stato pubblicizzato come l'ultima esibizione nella storia della band, però in una intervista recente Gene Simmons ha spiegato perché il gruppo avrebbe bisogno di un permesso per tornare live. Ha detto che Kiss sono stati effettivamente venduti, è stato venduto tutto, il trucco, le canzoni, i diritti editoriali, eccetera, per una cifra chiaramente molto molto grande ad un'azienda che si chiama Pop House, con cui collaborano. Infatti, dice lui, Gene Simmons, collaboreremo in futuro, quindi ci sarà anche un film per il quale si stanno selezionando degli attori, ci saranno poi dei cartoni animati, un parco a tema, insomma tutto e di più. Ma questo significa anche che Kiss non possono suonare dal vivo senza il permesso della Pop House, perché detengono i diritti sul trucco e su tutto il resto. Quindi, sebbene la vendita della band sia stata una decisione azzeccata per Simmons, proprio lui però non voleva mai ritirarsi, non ha mai voluto ritirarsi completamente dalle scene, e per questo ha creato la Gene Simmons Band, che gli permette di continuare a soddisfare il suo desiderio di esibirsi sul palco. Che bello! Arrivano anche i Weezer, questa è We Might As Well Be Strangers.

0: We Might As Well Be Strangers, sono i Weezer qui su Virgin Radio ed è il momento del Long Play Stories di Paolo Maugeri dedicato ai Royal Blood.
1: Virgin Radio apre i suoi archivi.
2: Long Play Stories.
1: I brani più iconici della storia del rock raccontati da Paola Maugeri.
3: Long Playing Stories.
4: Ladies and gentlemen, benvenuti a Long Playing Stories on Virgin Radio. Sono Paola Maugeri e oggi vi parlo dei Royal Blood, ovvero Ben Thatcher e Mike Kerr. Batteria e basso collegato ad una serie pazzesca di pedali ed effetti per sembrare una chitarra elettrica distorta. Un suono e un ritmo travolgenti che li lanciano subito al successo nel 2014 con il singolo 10 Ton Skeleton. Come loose like an animal. Nel 2011 Mike Kerr si trasferisce in Australia insieme al batterista Matt Swan e forma la prima versione del progetto Royal Blood. Escono con il singolo Living, passano in radio ma l'occasione giusta non arriva e allora Mike decide di tornare in Inghilterra. A prenderlo all'aeroporto c'è il suo amico di sempre Ben Thatcher che ovviamente suona la batteria. Ben e Mike tornano a casa a Brighton, entrano ai Brighton Electric, ex deposito degli autobus trasformato in un centro di produzione musicale e creano il suono elettronico dei Royal Blood che loro stessi hanno definito una fusione tra Daft Punk ed AC/DC. Si mettono subito a cercare una data ed un contratto, ma come ha raccontato Mike Kerr, all'inizio trovano solo ingaggi nei locali della scena folk di Brighton e appena iniziavamo a suonare facevamo scappare tutti. I primi ad accorgersi di loro sono gli Arctic Monkeys. Il batterista Matt Helder sale sul palco di Glastonbury nel 2013 indossando una loro maglietta. I Royal Blood trovano date nei club e nei festival, fanno concerti potentissimi e quando esordiscono nel 2014 con il primo album omonimo debuttano direttamente al numero 1 in Inghilterra. Soli due anni, Royal Blood arrivano al successo, sono headliner a Reading e Leeds, vanno al Coachella e a Rock in Rio, vincono un Brit Award che gli viene consegnato da Jimmy Page delle Zeppelin, che è un loro fan, e diventano una delle next big thing della musica inglese. Tutto grazie a questo suono, solo in due, basso e batteria e nessuna sovraincisione. Tutto live al primo take, questa è 10 Ton Skeleton, il Royal Blood.

0: I Royal Blood con Tenton Skeleton era il Long Plain Stories di Paolo Maggeri, che ci porta alla fine della prima ora di Rockin' Weekend qui su Virgin Radio.
1: On Virgin Radio, Rockin' Weekend.
2: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
3: Ehi, hey Bugs!
4: Che succede, amico?
3: Parla del film!
4: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua, erano difettosi i prodotti Acme!
3: E adesso?
4: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre!
3: Due biglietti e 8 popcorn!
4: Esagerato come sempre!
5: Siete le sorelle Owens?
6: Sì, se amiamo qualcuno muore.
5: Ma dai, a settembre
6: siamo streghe.
5: Ritorna la magia.
6: E siamo maledette.
5: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
6: Aspetto questo momento da un'eternità.
7: Sì, è vero.
5: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
8: Virgin Radio.
2: Sono le 11.
9: It's 11 a.m.
0: Amici e amiche di Virgin Radio, secondo voi perché andare ai concerti ci fa stare così bene? Quali sono quei meccanismi scientifici che si attivano? Ne parliamo in questa seconda ora di Rockin' Weekend, ma ripartiamo con il free rock ad aprirlo, e Blink 182.

0: Chasing Cars sono gli Snow Patrol a chiudere il free rock di questa seconda ora di Rocking Weekend su Virgin Radio. Restate con noi, torniamo con gli Stereophonics.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Personal Julia è il programma che esplora le infinite espressioni del rock, il suo lato più glamour e le sue contaminazioni con il mondo della moda, del design e dell'arte. Uno spazio sempre aperto alle novità e ai trend del momento, con una colonna sonora unica, la nostra grande musica, lo style rock. Personal Julia, con Giulia Salvi, da lunedì a venerdì dalle 11 alle 14, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV, in collaborazione con
2: Franco Rosso e l'Ente del Turismo della Repubblica Dominicana. Tramonti indimenticabili, spiagge di sabbia bianca e un'incantevole barriera corallina, nelle migliori agenzie di viaggi e su francorosso.it.
3: Niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80€. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1€, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15€ nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
4: Temptation Island vi aspetta.
5: Io prendo il villaggio, lo metto sotto e sopra.
4: Con imperdibili novità.
6: C'è qualcun altro nella tua vita?
4: Grandi sorprese e nuovi accesissimi confronti.
7: Di che cosa sei innamorato o eri?
8: È vero o non è vero che tu ti stavi frequentando con questa?
4: Temptation Island e poi, lunedì 7 settembre, canale 5.
9: Amazon presenta il primo weekend di Sofia con Max. Per prepararsi al weekend romantico a Parigi, Sofia ha cercato su Amazon una mascherina per la notte, un Kindle, tappi per le orecchie e un pigiama comodissimo. L'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max. Per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è. Presto, preparale anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon.
10: Ah, avete arredato il terrazzo, che bello!
11: Eh sì, non ci venivamo da anni. Ho protetto le fughe con schermo terrazze e ci è venuta voglia di usarlo.
10: Difficoltà?
11: Zero, fatto tutto da solo. E che ora mia moglie vorrebbe darlo anche in casa!
10: Forse vuole solo cambiare l'arredamento, no? Schermo terrazze. Per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
2: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
12: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
13: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
12: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
14: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
15: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
16: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
17: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, a giocare a calcio.
18: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30€. In store, app e su decathlon.it.
19: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
20: Corri da Troni! Dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

by the Wind, sono gli Stereophonics in questa seconda ora di Rocky Weekend su Virgin Radio. Stiamo parlando di concerti, del perché ci fanno stare così bene e anche dopo ci fanno sentire una nostalgia incredibile, per cui andiamo sul telefono e cerchiamo un po' quei video per cercare, ecco, di rivivere quelle sensazioni lì, però vedere live le nostre rock band preferite è sicuramente tutta un'altra cosa. Comunque ci sono 5 meccanismi scientifici che ci spiegano il perché faccia così bene andare ai concerti. Innanzitutto, numero 1, reset dello stress. Per qualche ora noi dimentichiamo tutto. La musica ci aiuta a staccare dalle nostre abitudini, dalla quotidianità. Poi il secondo meccanismo è l'effetto folla, ed effettivamente, pensiamoci, ci sono migliaia di persone, una sola voce, per un attimo non esiste più l'io, esiste il noi, quindi io dico spesso che il concerto è un'esperienza collettiva. Il terzo punto è che il corpo si sincronizza, perché che cosa facciamo? Battiamo le mani insieme, saltiamo, ci muoviamo, poghiamo, insomma facciamo anche della bella attività fisica che comunque si sa per antonomasia che fa molto bene al corpo. Quarto punto è che la musica ci dà effettivamente energia, ci fa sentire felici, coinvolti. E il quinto è la liberazione emotiva, quando urliamo ma anche quando ci commuoviamo, proviamo qualcosa di forte che in un qualche modo ci fa sfogare. E quindi il concerto non è solo musica, è un'esperienza che coinvolge davvero tutto, tutti i sensi, ed è per questo che io dico che terapeutico. Dobbiamo cercare di andare a quanti più concerti possibili. Un concerto che abbiamo vissuto insieme noi tutti di Virgin Radio, insieme a voi sicuramente, è stato quello dei Foo Fighters quest'estate. Li ascoltiamo anche adesso, questa è Window.

0: A Million Little Pieces sono i Placebo in questa seconda ora di Rocky Weekend concerto targato Virgin Radio il 6 novembre Unipol Forum di Milano. Restate con noi, torniamo tra poco con un classico del 68.
1: On Virgin Radio, Rockin' Weekend.
2: L'inflazione sale? In Carrefour sfidiamo i discount con il nostro sottocosto. Fino al 13 settembre, birra Moretti 660 ml a 79 centesimi. Negli ipermarket aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
3: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo a 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Su Canale 5, dopo il grande successo, la voglia di cantare torna nelle piazze.
5: Super Karaoke, pronti a cantare con me, eh?
4: Dalla splendida Ventimiglia, una nuova edizione del Super Karaoke. Con Michelle Hunziker, Super Karaoke, la nuova edizione. Dall'8 settembre su Canale 5.
6: Virgin Classics 1968.

Virgin Classic del 1968, la bellissima, straordinaria voce di Janis Joplin in questo Piece of My Heart, dedicatela a qualcuno oggi, anche se devo dirvi che questo brano parla di una donna innamorata e disperata, così rapita dal suo uomo da essere disposta a spezzare addirittura un altro pezzo del suo cuore pur di riceverlo. Joplin qui ha messo in mostra davvero un'abilità vocale che abbiamo ascoltato insieme, e ogni volta che si ascolta un pezzo di Janis Joplin, davvero sì, io almeno resto rapita in una maniera incredibile, e questa è una voce che si adattava perfettamente al suo stile in termini di dinamiche e anche di tematiche, se vogliamo, espresso effettivamente tutto quello che voleva dire questo pezzo. Tra l'altro il brano è una cover di una canzone registrata per la prima volta da Erma Franklin nel 1967, scritto da Jerry Ragovoy e Bert Burns, che ha fatto tantissimi capolavori, e poi successivamente è stata rifatta dai Big Brother e The Holding Company per l'album Cheap Thrills, band della quale faceva parte la grandissima Janis Joplin. Mi piace tantissimo parlare delle storie, dei grandi pezzi, le icone del rock and roll, soprattutto di questi grandissimi artisti che davvero ci fanno sognare. Noi andiamo avanti con la musica, sempre qui su Virgin Radio. Arrivano anche i Greta Van Fleet, questa è So You Stand.

0: The Way You Used to Do sono i Queens of the Stone Age a portarci alla fine della seconda ora di Rocky Weekend. Siete su Virgin Radio e noi torniamo dopo le news del TGCOM 24.
1: On Virgin Radio, Rockin' Weekend.
2: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
3: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
4: A settembre ritorna la magia.
5: Aspetto questo momento da un'eternità.
6: Sì, è vero.
4: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
7: Secondo te siamo maledette?
8: No.
4: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
9: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana Interpol. Guarda la video intervista esclusiva a Paul Banks e partecipa al contest. Potresti vincere il vinile del nuovo album This Mirror Weighs a Ton. E ancora Weezer. We might as well be strangers. In palio il vinile del nuovo omonimo album. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
1: Virginradio.it. Stay connected.
10: Virgin Radio.
2: Sono le 12.
10: It's 12 p.m.
2: TGCOM 24. Breaking news.
11: Buongiorno da Esther Roletto. Vale solo per Kiev e Mosca la tregua di 3 giorni annunciata da Putin e accettata da Zelensky. Nelle ultime ore, infatti, sono state bersagliate Kharkiv, Zaporizhia e una raffineria russa a Ryazan. Nella capitale ucraina attesi gli inviati americani Witkoff e Kushner dopo la tappa al Cremlino per portare avanti l'agenda di pace di Trump. Raid israeliano nel sud del Libano in risposta al lancio di 2 droni Hezbollah contro soldati dell'IDF nella zona di sicurezza. I militari hanno aperto il fuoco distruggendone uno. I Pasdaran rivendicano l'attacco contro un velivolo navale americano nello stretto di Hormuz. Un 60enne morto incastrato nel macchinario che si utilizza per la raccolta dell'uva. È successo stamane nelle campagne tra Alcamo, Trapani e la frazione di Grisì, Palermo. Ferito alle braccia l'uomo che ha cercato di soccorrerlo. Aggredita a martellate dall'ex compagno, una 28enne tunisina è finita in ospedale a Potenza con prognosi riservata. Non sarebbe in pericolo di vita. È accaduto ieri sera in un appartamento a Calitri, a Bellino. Sono stati i vicini di casa ad allertare i carabinieri. L'uomo arrestato dopo una breve fuga. L'ultima giornata del forum Ambrosetti a Cernobbio sul lago di Como spazia dall'economia alla politica. La Damage Line, basta disfattismo sull'Unione Europea. Per il pentastellato Conte serve un fondo nazionale di sviluppo per fare crescere il paese. Renzi, Italia Viva è certo, con contratto alla tedesca il centro-sinistra può vincere. Il sondaggio in platea premia il governo. Calcio, terzo turno di Serie A, affari su Juventus-Milan che si gioca alle 20.45. Alle 15 aprono Frosinone-Venezia e Parma-Monza. Dalle 18 Bologna-Sassuolo. Tennis agli US Open, Dardari qualificato agli ottavi affronterà Zverev. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Terza ora di Rocky Weekend, siete su Virgin Radio in questa domenica 6 settembre, quindi buongiorno a tutti voi, buona domenica anche a tutti coloro che si sono appena connessi. Noi ricominciamo sempre con il nostro free rock, ad aprirlo Role Model.

0: I Bring Me The Horizon con Strangers chiudono il free rock di questa terza ora insieme su Virgin Radio. Torniamo tra poco anche con Bruce Springsteen.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
3: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
2: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sia anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
3: Grazie, mi sento già più carico.
2: Info su toyota.it.
4: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Su Canale 5, dopo il grande successo, la voglia di cantare torna nelle piazze.
6: Super Karaoke, pronti a cantare con me, eh?
5: Dalla splendida Ventimiglia, una nuova edizione del Super Karaoke con Michelle Hunziker. Super Karaoke, la nuova edizione, dall'8 settembre su Canale 5.
7: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1.000 prodotti.
8: Ottimo!
7: E un altro dove, se spendiamo più di 2.000 euro, fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
8: Amore, dai Iperceramica! Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
7: Capisci perché ti ho sposato.
8: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
9: Iperceramica!
10: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
11: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
12: Perché hai ancora tempo per aderire all'OPAS di Poste Italiane su TIM.
11: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
12: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
11: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'OPAS.
12: Perché? Ecco perché.
11: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
13: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono all'ordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
14: Suoni ben amplificati, uno stile vocale più aggressivo e testi ispirati spesso a temi mitici, esoterici, sessuali. Questo caratterizza l'hard rock, nato sul finire degli anni 60. Riscoprilo con la nostra web radio Virgin Hard Rock. Un'intera programmazione dedicata agli artisti e gruppi più influenti di questo genere musicale. Virgin Hard Rock. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
15: Dimmi quando. A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro, TAN fisso 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 km.

La voce del boss, Bruce Springsteen, con Radio Nowhere, qui su Virgin Radio, brano del 2007 dall'album Magic, che ci accompagna in questa domenica mattina. Vedo che state bene, ne sono felice. Effettivamente il primo per qualcuno, secondo weekend post ferie, per altri invece attraverso la nostra applicazione ci dite, ecco, che ci state ascoltando un po' in giro per il mondo e noi ne siamo troppo felici. Quando mi dite, Adriana, sono in partenza, sono in aeroporto, sto ascoltando Virgin Radio, è bello. Quindi grazie mille a tutti voi sempre, perché siamo una grande, bellissima famiglia del rock, quindi continuate ad ascoltarci e continuate anche a vederci, perché no? Perché tra poco, ecco, effettivamente è domenica, per chi resta a casa oggi, non esce, accendete la TV, siamo anche al 717 di Sky, 68 di TVSAT, Mediaset Infinity, e anche ci potete vedere, sia vedere che ascoltare, sul nostro sito virginradio.it. A proposito, ma cos'è che state cucinando se siete a casa? Fateci arrivare un po' quel buon profumino, che, ecco, delle cose che si cucinano la domenica a pranzo, così restiamo effettivamente insieme. Passiamo alla musica. Noi manca pochissimo per vedere live i Muse. Tornano in Italia per due date, due show targati Virgin Radio, il 20 e il 21 di novembre. Unipol Dome di Milano. Vi ricordo che c'è anche un'intervista che Andrea Rock ha fatto a Matt Bellamy sul nostro sito, e li ascoltiamo anche adesso con Night Shift Superstar.

0: se la tua chitarra è scordata, tu stona con lei. Kurt Cobain.
1: Virgin Radio, Style Rock.

0: euro. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. Media World.
1: Con Viper e Visa è già Natale. Apri il conto Viper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su viper.it.
2: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
4: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
5: L'inflazione sale? In Carrefour sfidiamo i discount con il nostro sottocosto. Fino al 13 settembre, passata Mutti, 800 grammi a 89 centesimi. Negli iper e market aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
6: Su Canale 5, dopo il grande successo, la voglia di cantare torna nelle piazze.
7: Super Karaoke, pronti a cantare con me, eh?
6: Dalla splendida Ventimiglia, una nuova edizione del Super Karaoke. Con Michelle Hunziker, Super Karaoke, la nuova edizione, dall'8 settembre su Canale 5.
8: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
9: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
10: Ma perché lo fai?
11: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
9: Perché non lo fai?
12: Che operatore hai per la luce?
13: Ottima.
12: E per il gas?
13: Ottima.
12: Internet?
13: Ottima.
12: Mobile?
13: Indovina?
14: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
13: Davvero!
15: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla Piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
16: Qualcuno ha detto Just Eat.
17: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio. Allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano. Un'emozione italiana.
18: Virgin Classics 1975.

Virgin Classic del 1975, sono gli AC/DC con TNT e immaginate di essere contattati proprio da loro per fare un provino per sostituire Brian Johnson. Vi racconto questa cosa qui: quando Johnson iniziò ad avere problemi di udito durante il tour Rock or Bust degli AC/DC nel 2016, dovette interrompere immediatamente e inaspettatamente il tour e quindi la band si riorganizzò. Con l'aiuto di Axl Rose portò a termine quello che era diventato effettivamente un tour molto caotico, ma se le circostanze fossero andate diversamente avrebbero potuto fare una scelta un po' più locale, tra virgolette. Questa scelta porta il nome di Nick Chester, il cantante dei Jet. Infatti lui ha raccontato che la sua candidatura per il ruolo è arrivata in un modo del tutto strano, inaspettato. Lui dice: ero appena tornato in Australia, avevo vissuto all'estero per molto tempo, eravamo tornati per una vacanza, ero davvero provato dal jet lag, insomma stavo male. Ma quella mattina stavo leggendo il giornale in prima pagina e c'era un articolo che annunciava l'abbandono momentaneo di Brian Johnson dagli AC/DC. E ricordo di aver detto a mio suocero: immagina se chiamano me. E letteralmente 30 minuti dopo il suo telefono ha squillato e lo hanno invitato ad una audizione ad Atlanta in Georgia. Questo è stato effettivamente un esempio di manifesting incredibile. Ha raccontato che è stata un'esperienza assurda, anche se alla fine, come sappiamo, il lavoro non lo ha tenuto, però ha detto: ho passato 2 giorni a cantare in una minuscola sala prove con gli AC/DC e questo sicuramente vale tantissimo. Arrivano i Fontaines D.C. qui su Virgin Radio, manca davvero poco. 16 ottobre esce il loro nuovo disco, si chiama Dopamine Chamber. Ascoltiamo insieme adesso su Virgin Radio la loro Marianne.

0: Jetson, wake in the morning.
1: Che bel trio, Machine Gun Kelly, Youngblood e Travis Barker. Questa era I Think I'm OK a chiudere la terza ora di Rocky Weekend qui su Virgin Radio.
2: On Virgin Radio, Rockin' Weekend.
3: Virgin Radio.
4: Sono le 13.
5: It's 1 p.m.
1: Sono le 13, questa è l'ultima ora di diretta della prima parte di Rocky Weekend. Io sono Adriana, resto con voi fino alle 14. Continuiamo a darci la carica giusta con del grande rock and roll. Riapriamo il free rock insieme ai Coldplay.

0: Beloved, di Mumford & Sons, sono loro a chiudere il free rock di questa quarta ora di Rocky Weekend. Restate insieme a noi, torniamo tra poco anche con i Linkin Park.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
3: Temptation Island vi aspetta.
4: Io prendo il villaggio, lo metto sotto e sopra.
3: Con imperdibili novità.
5: C'è qualcun altro nella tua vita?
3: Grandi sorprese e nuovi accesissimi confronti.
6: Di che cosa sei innamorato o eri? È vero o non è vero che tu ti stavi frequentando con questa?
3: Temptation Island e poi, lunedì 7 settembre, Canale 5.
7: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
8: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80€. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1€, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15€ nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
9: Costruisci oggi la salute di domani. Fino al 6 ottobre scopri Forever 20 nelle farmacie Dr. Max. Con carta fedeltà per te, test gratuiti e servizi in promozione. In più, ogni 20 euro spesi ricevi un buono del 20%. Scopri le farmacie aderenti su drmax.it.
10: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
11: Chief! Un solo spray!
10: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
12: Amore, per ristrutturare casa ho trovato 2 posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
13: Ottimo!
12: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
13: Amore, dai per ceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
12: Capisci perché ti ho sposato.
13: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
14: Iperceramica.
15: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
16: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
17: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
18: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla Piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
19: Qualcuno ha detto Just Eat.
20: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

I Linkin Park con Numb, band incredibile che arriva al cinema dal 30 settembre al 3 ottobre con Unshatter, questo racconto, questo film di un percorso umano e artistico costruito attraverso un sacco di cose. Ci sono le immagini dello strepitoso live di San Paolo, c'è l'archivio personale del gruppo, ci sono materiali inediti, quindi cose che non abbiamo mai visto prima, che ci danno uno sguardo unico sul periodo più delicato della storia del Linkin Park. E infatti si raccontano per bene i 7 anni di silenzio durante i quali la band ha dovuto affrontare la perdita di Chester Bennington e quindi ha dovuto anche trovare la forza di ricominciare in qualche modo. Questo film segue quindi i Linkin Park dalle sessioni in studio del 2022 fino all'uscita del nuovo album From Zero del 2024 e poi anche al concerto a San Paolo. Ci sono rari filmati d'archivio, ci sono momenti durante lo show e interviste anche sincere ai membri della band e ai fan, quindi sentiremo anche cose nuove dalla loro voce per raccontare davvero cosa significa ripartire dopo una perdita così profonda. E quindi si parla anche di rinascita con l'arrivo di Emily Armstrong e del batterista Colin Britain. Vi ricordo, 30 settembre fino al 3 ottobre. Mi raccomando, questo è un appuntamento assolutamente da non perdere. Passiamo ai Rolling Stones, ascoltiamo loro adesso insieme su Virgin Radio con la loro Jealous Lover.

0: Beautiful people, stay high. Sono i Black Keys qui su Virgin Radio in Rocky Weekend. Torniamo tra poco anche con un classico di David Bowie.
1: On Virgin Radio, Rockin' Weekend.
2: Vieni da MD e goditi tutti gli sconti
3: senza rinunciare alla qualità, Antonella.
4: Da MD fino al 20 settembre ci sono sconti fino al 40% su tantissimi prodotti. Ad esempio, trovi il formaggio a pasta filata da un chilo a 4,99 euro e le patate da forno, le specialità di Beppe da 750 grammi a 99 centesimi. Perché da MD tagliamo i prezzi, non la qualità.
3: Ti aspettiamo!
2: MD, buona spesa Italia.
5: Su Canale 5, dopo il grande successo, la voglia di cantare torna nelle piazze.
6: Super Karaoke, pronti a cantare con me, eh?
5: Dalla splendida Ventimiglia, una nuova edizione del Super Karaoke. Con Michelle Hunziker, Super Karaoke, la nuova edizione. Dall'8 settembre, su Canale 5.
7: Stai rientrando dalle vacanze? Prima passa da Divani e Divani by Natuzzi e scopri la nuova collezione Dual Living con meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte in speciale offerta lancio. Paghi da gennaio 2027, ma il divano te lo godi subito. Rientra, rinnova e rilassati con la collezione Dual Living. Solo fino al 30 settembre in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
8: Permesso? Bella grigliata e che bella terrazza!
9: L'abbiamo riaperta dopo aver applicato Schermo Terrazze. La proteggerà dalle infiltrazioni per tutte le prossime stagioni.
8: E i prossimi anni, così griglierete ogni giornata di sole.
9: Sì, ma spero non tocchi sempre a me.
8: Schermo Terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere a basso impatto ambientale e inodore.
10: Schermo Terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
11: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
12: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
13: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
14: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
12: Perché? Perché? Ecco perché.
14: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
15: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi pomodori datterini in succo di pomodoro da 400 grammi a soli 79 centesimi. Era una canzone famosa. Ma per dirti che da Aldi trovi pomodori datterini in succo di pomodoro da 400 grammi a soli 79 centesimi e spaghetti da un chilo a soli 80.

0: quando una storia ti parla davvero.
1: Amazon presenta Pietro e il brivido della serata romantica. Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e i pinguini si scambiano sassi. Pietro sta preparando una cenetta per Giulia, è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon e ha preso candele, calici. E da ottimista qual è? Uno spazzolino in più. Pietro, ma allora dentro di te c'è un tigrotto. Vai con la serata romantica, acquista su Amazon.
2: La dolce vita si gusta da Mac. Un McChicken frontemare, una Fiat 500, gli amici.
3: Una Fiat 500?
2: Si vince con le McChicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su mcdonalds.it.
4: Virgin Classics
5: 1977.

David Bowie con Heroes, che spero sempre sia una canzone che faccia parte di tutte le nostre playlist. Ma parliamo in questa quarta ora di Rocky Weekend, The Royal Blood, perché sono pronti a pubblicare il loro quinto album in studio, in uscita il 13 novembre, si chiama Dead Company, e sono stati ospiti del programma The Evening Show with Dan O'Connell per parlare di questo disco, e hanno discusso di un po' di temi come la vita familiare e della scelta anche delle location più intime per il loro prossimo tour, parlando appunto della selezione di queste location per le date nel Regno Unito. Hanno spiegato che gli ambienti scelti rispecchiano l'energia del nuovo disco. Loro vogliono esibirsi in locali più intimi perché questo crea un'esperienza migliore per il pubblico e permette anche a loro di sentirsi molto più vicini alla folla. Questa è una cosa davvero incredibile, poter vedere da molto vicino i nostri artisti preferiti. Questa intervista qui di cui vi sto parlando ha toccato anche delle tappe personali per la band, con Thatcher che ha parlato della sua paternità e anche di come conciliare gli impegni familiari con i tour. Parlando invece poi del loro processo creativo, ha discusso della sfida di mantenere il sound The Royal Blood sempre fresco attraverso diverse pubblicazioni, soprattutto anche considerando il fatto che si tratta di un duo. Quindi vogliono stare al lavoro e vogliono suonare sempre questa musica forte che ci piace, e ha spiegato anche che la nuova musica abbraccia elementi heavy basati su batteria, basso, che ricordano addirittura i Motorhead, una direzione che la band riteneva di aver esplorato in gran parte in realtà anche nei lavori precedenti. Ascoltiamo adesso insieme proprio i Royal Blood, questa è 10 over 10.

0: Royal Blood con 10 over 10 su Virgin Radio e arriva Paola Mogeri con il Long Playing Stories dedicato ai Clash.
1: Virgin Radio apre i suoi archivi.
2: Long Playing Stories.
1: I brani più iconici della storia del rock raccontati da Paola Mogeri.
3: Long Playing Stories.
4: Ladies and gentlemen, benvenuti a Long Play Stories on Virgin Radio. Sono Paola Mogeri e oggi vi parlo dei Clash, di uno dei pezzi più famosi della loro carriera, l'ultimo grande successo della The Only Band That Matters, che dalle strade della Londra punk degli anni 70 arriva in classifica nel 1982 con Should I Stay or Should I Go?
5: Well, come on and let me know. Should I stay or should I go?
4: Il 14 maggio 1982 i Clash pubblicano il loro quinto album Combat Rock, che arriva al numero 2 in Inghilterra e al numero 7 in America e diventa il loro più grande successo. Joe Strummer, Paul Simonon, Mick James e Topper Headon sono a New York, dove hanno contaminato il loro suono punk rock con l'hip hop, la dub e il reggae nel triplo album Sandinista, e hanno trovato energia, creatività ed una nuova potente cultura di strada. Continuano il loro viaggio con un tour in Giappone, Australia e sud-est asiatico e concerti storici a Hong Kong e Bangkok, dove la fotografa Penny Smith scatta l'immagine di copertina iconica di Combat Rock. Tornano con 18 canzoni, pensano ad un disco doppio e poi riducono il messaggio a 12 canzoni in cui parlano di diritti umani, imperialismo e delle conseguenze della guerra in Vietnam, con tanti riferimenti al cinema. Citazioni da Apocalypse Now di Francis Ford Coppola, da cui Joe Strummer si dice ossessionato, e alla poesia Beat di Allen Ginsberg. Should I Stay or Should I Go è il più grande successo dei Clash, arriva al numero 17 in classifica in Inghilterra e in America, resta appena fuori dalla top 50, ma continua a tornare ad essere suonato per i decenni successivi grazie al ritmo travolgente e al ritornello in spagnolo, su cui c'è una storia divertente. Joe Strummer vuole cantare in spagnolo ma non lo sa parlare, allora chiede al tecnico del suono degli studi di New York di aiutarlo. Lui chiama la mamma a Brooklyn e lei traduce tutto al telefono. Il risultato è uno dei pezzi più famosi nella storia del rock, Should I Stay or Should I Go, E Clash.

0: Sure Stay or Sure I Go, sono i Clash, il Long Play Stories di Paolo Mongeri, che ci porta alla fine di queste 4 ore di dirette insieme. Insomma, io non devo rimanere, me ne devo assolutamente andare, perché tocca Che ti passa per la seconda ora, la seconda parte, scusate, di Rocky Weekend. Resterà insieme a voi fino alle 18. Io auguro a tutti voi una felicissima domenica, soprattutto un buon inizio settimana, perché domani è lunedì e quindi dai tutta. Noi ci risentiamo sabato prossimo, sempre dalle 10 alle 14 qui su Virgin Radio. Dalla vostra Adriana è tutto, ciao.
1: On Virgin Radio, Rockin' Weekend.
2: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
3: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: Hai mai piazzato una carica di dinamite ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
5: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
6: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
7: A me importa.
8: Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
9: Virgin Radio.
2: Sono le 14.
10: It's 2 p.m.
2: Su Virgin Radio, Rockin' Weekend.
1: Rockin' Weekend. Great music for the end of the week.
11: Buon pomeriggio, qui si parte già ridendo alla grande, comunque è un buon inizio. Buon pomeriggio a tutti, sono le 14 puntuali su Virgin Radio, torno io che sono Che ti passa, rimane Pat Pat in regia con me fino alle 18 e ci facciamo questo viaggio bellissimo nella domenica 6 settembre 2026. Raccontateci subito che cosa state facendo, io vi anticipo che sarà veramente una domenica ricca di nuove uscite, ricca di notizie davvero interessanti. Ovviamente metteremo la nostra lente di ingrandimento sui fratelli Gallagher e su quello che sta succedendo a Venezia, che ovviamente sta facendo impazzare ed impazzire tutti e tutte le testate. Perciò chi siamo noi per non andare a guardare veramente che cosa succede agli Oasis, che peraltro abbiamo anche all'interno della nostra programmazione. Per questo ringraziamo come sempre il nostro ufficio musica, ma partiamo proprio così con un free rock, cioè 20 minuti di musica senza interruzione. Prima di questo vi lascio il nostro numero in diretta 342 41 41 41. Raccontateci, per esempio, essendo le 14, che cosa avete appena mangiato, che cosa state per mangiare o dove vi state dirigendo. È tutto interessante quando si tratta di voi, che siete la nostra famiglia del rock. Ripartiamo, dicevo, apriamo gli amplificatori con I Believed in You, gli Skunk Nancy.

0: Saturday di Sam Fender era il 2019, invece oggi è il 6 settembre 2026. Il tempo vola, soprattutto quando si ascolta bella musica, ma noi cerchiamo di godercelo veramente in ogni atomo. E quindi stiamo qua fino alle 18. Io sono Katie Pasta, c'è Patrizio Marchesan, a.k.a. Pat Pat, in regia. Ci siete voi al 342-4141-411. Vi dicevo che oggi ci sono veramente un sacco di novità, di brani nuovi che ascoltiamo, e il 2026 da un po' di puntate mi viene proprio da nominarlo l'anno dell'azione. Ci sono state nel rock and roll tantissime uscite, siamo proprio tanto contenti, e non si parla solo di uscite discografiche ma anche di film, per esempio, se si nominano gli Oasis. Quindi restate con noi perché oggi è caldissima la puntata e tra pochissimo torniamo anche con i Depeche Mode.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Best Rock speciale Rolling Stones. A luglio il leggendario gruppo inglese ha pubblicato un nuovo album, Foreign Tones. Quattordici brani inediti, collaborazioni straordinarie tra cui Steve Winwood, Paul McCartney, Robert Smith e le ultime tracce registrate da Charlie Watts. In un appuntamento unico con Paola Maugeri lo ascoltiamo insieme a un'intervista esclusiva a Mick Jagger.
2: New album, Foreign Tongues.
3: Did you hear it?
2: Absolutely.
1: Best Rock speciale Rolling Stones, giovedì alle 21, solo su Virgin Radio.
4: Li senti? Sono i suoni delle storie di Hulu su Disney Plus.
5: Oh mio Dio!
4: E le storie di Hulu come FX Alien e Pianeta Terra, i Simpson e Grey's Anatomy suonano esattamente così.
5: Prendi me, scegli me.
4: Ed è per questo che ti restano dentro per sempre.
5: Amami.
4: Hulu è ora su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
6: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
7: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
8: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, a giocare a calcio.
9: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit nuoto completo a soli 11,99 euro. In store, app e su decathlon.it.
10: Su Canale 5, dopo il grande successo, la voglia di cantare torna nelle piazze.
11: Super Karaoke! Pronti a cantare con me, eh?
10: Dalla splendida Ventimiglia, una nuova edizione del Super Karaoke. Con Michelle Hunziker, Super Karaoke, la nuova edizione, dall'8 settembre su Canale 5.

Suffer Well dei Depeche Mode, siamo al 2006, 20 anni fa, insomma, i Depeche Mode con questo bellissimo brano. Adesso ritorniamo invece al 2026, al 6 settembre, con questo numero 6 che oggi fa un po' da padrone, diciamo, per parlare anche di un progetto che poi in realtà, secondo me, e non soltanto secondo me, perché un po' è nella loro pietra, quella degli editors, ai Depeche Mode si rifà e come. E parliamo proprio appunto del nuovo album degli Editors, che rispetto a quello che sono le sonorità molto elettroniche e industriali simili Depeche Mode per l'appunto, che ci hanno regalato nel precedente album IBM nel 2022, col nuovo singolo The Rush c'è sicuramente in primo piano una forza melodica e poi l'inconfondibile timbro baritonale di Tom Smith, che sappiamo essere anche poi reduce di quello che è stato un suo progetto solista poco prima di rimettersi in studio con gli Editors. Diciamo che in questo momento della sua vita, partendo proprio da quel progetto solista, vediamo che Tom Smith abbia la necessità evidente di concentrarsi sull'intensità emotiva proprio della traccia, come diciamo concetto generico. Questo singolo poi è accompagnato da un video ufficiale girato a Tokyo e diretto poi da un regista che ha definito questo video sicuramente molto simbolico rispetto a quello che è la canzone e quello di cui parla, cioè le dinamiche esistenziali, il contrasto tra la sofferenza quotidiana e la ricerca incessante di una scarica emotiva. A proposito di questo, vi ricordiamo anche che gli Editors torneranno in Italia per una data firmata Virgin Radio, e che tutte le date firmate Virgin Radio le trovate sul nostro sito virginradio.it. Tra pochissimo, dopo gli Editors, ci sono anche gli Oasis, che ci daranno un bellissimo gancio per parlare di quello che sta succedendo a Venezia tra i fratelli Gallagher, che si stanno mettendo in mostra salendo sul red carpet e poi presenziando quello che è stata appunto la visione del documentario Oasis Don't Look Back in Anger. Quanta roba bella, i social ci stanno facendo un po' impazzire in queste ore, ne parleremo dopo anche qui. Nel frattempo c'è The Rush degli Editors.

0: Ma tanto il mondo è gestito da coloro che non ascoltano mai la musica.
1: Bob Dylan. Virgin Radio. Style Rock.

0: Superpowers dei Kasabian, è il 2026 ed escono con questo nuovo album che si chiama Act 3. Ed escono con questo nuovo album che noi abbiamo largamente preso e proprio studiato nei dettagli qui su Virgin Radio. Venite sul nostro sito virginradio.it per scoprire tutto e tra pochissimo qui in diretta torniamo con un Virgin Classic del 1978.
1: On Virgin Radio, Rockin' Weekend.
2: L'inflazione sale? In Carrefour sfidiamo i discount con il nostro sottocosto. Fino al 13 settembre, latte UHT Parmalat, confezione 4 litri a 2,99 euro. Negli ipermarket aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
3: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
4: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive in farmacia.
5: È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
6: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
7: Amazon presenta il
6: tutto funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
7: Amazon presenta

0: Ora è il momento di cambiarle. Con la promo Rinnova e Risparmia di Domal, ricevi 100 euro di sconto per ogni nuova finestra in idrosircal acquistata. Non aspettare. L'offerta termina il 15 ottobre. Promozione valida presso i maestri serramentisti aderenti. Regolamento completo su domal.it.
1: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
2: Li senti? Sono i suoni delle storie di Hulu su Disney Plus.
3: Oh mio Dio!
2: E le storie di Hulu come FX Alien e Pianeta Terra. I Sims. E Grey's Anatomy
4: Meredith.
2: Suonano esattamente così.
3: Prendi me, scegli me.
5: Mitico!
2: Ed è per questo che ti restano dentro per sempre.
3: Ama me.
2: Hulu è ora su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
6: Che operatore hai per la luce?
7: Ottima.
6: E per il gas?
7: Ottima.
6: Internet?
7: Ottima.
6: Mobile?
7: Indovina?
6: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891 38 38 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
8: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
9: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
10: Virgin Classics 1978.

Bicycle Race Queen con un Virgin Classic del 1978 da un album tutto a modo suo che hanno chiamato infatti Jazz, proprio per rappresentare quell'anima un po' così diversa, anche unica, che volevano dare a quel periodo storico della loro scrittura, perché poi sappiamo che i Queen non si sono veramente fatti mancare niente a livello di generi. Cioè Freddie Mercury, guardavo tra le altre cose un'intervista poche ore fa, un video che mi è capitato, devo dire il bello dello scroll, ogni tanto succede, e c'era lui che diceva, l'intervistatore gli chiedeva come programmi gli obiettivi da raggiungere nella tua vita, e lui dice: io semplicemente la mattina mi sveglio e mi ricordo che sono Freddie Mercury e quindi faccio Freddie Mercury e non mi preoccupo se dovesse crollare tutto. Se dovesse crollare tutto, che crolli tutto, e mi adatterò a questa roba qua. Con questa attitudine, che poi è il qui e ora di cui tanto si parla oggi, in effetti Queen hanno avuto poi una bellissima vita artistica, anche grazie a questa capacità di saper mantenere il contatto col presente. E a proposito di questo, è totalmente presente in queste ore più viva che mai così il nome degli Oasis in Italia, perché sono qui per parlare di questo documentario di cui noi di Virgin Radio vi parliamo da un sacco, Oasis Don't Look Back in Anger, che è un documentario, vi ricordiamo, chiaramente fuori concorso alla mostra di Venezia 83 sulla reunion della famosa band inglese, che tra le altre cose nel 2025 possiamo dirci ci ha ricordato che i miracoli possono un po' esistere. C'è stato un bagno di folla incredibile in queste ore per i fratelli Gallagher, che poi hanno calcato il red carpet alla mostra internazionale, appunto, e poi diciamo sulle note dei loro brani più famosi, con la gente che cantava, con i fan invisibili, quindi tutto veramente giusto. E chiaramente hanno lasciato poi spazio invece a quelli che sono i registi, a tutto ciò che riguarda regia e scenografia del documentario, per parlare di come è stata creata e assemblata tutta questa materia prima per raccontarci la storia di questo 2025 che ha riportato i fratelli Gallagher sul palco. Una cosa è certa: non sono servite scuse formali né lunghe conversazioni, ma a riunire davvero i fratelli Gallagher dopo 15 anni di gelo e silenzio è stato l'affetto del pubblico. E noi con questa bellissima dichiarazione andiamo ad ascoltare la nuova dei Florence Road. Questo è 7, 5, 6, 3.

Open Fire, Day Darkness, brano del 2015, ritorniamo così proprio in diretta su Virgin Radio. Questa è la seconda ora, il Rocking Weekend delle 4 che passiamo insieme tutti i weekend. Io sono Katy Passa e tutti i pomeriggi sto con voi appunto nel weekend, ma oggi c'è Pat Patty in regia, quindi si va dritti come dei treni. Riapriamo gli amplificatori così.

0: Hunger Day, Florence and the Machine, e così ritorniamo dal 2018 al 2026. Domenica 6 settembre, siamo su Virgin Radio, sono Katie Passa, resto con voi fino alle 18, c'è Pat Patti in regia e ci siete voi. Veramente dalle 14 ci state riempiendo di messaggi, tantissimi di voi ovviamente parlano degli Oasis, dell'emozione che si prova a sapere in Italia, dell'emozione che si prova a sapere che tra pochissimo, dal 10 di settembre, potremo vedere questo documentario in tutte le sale e poi arriverà in streaming, perciò siamo veramente curiosissimi di andare avanti con questa band che veramente in qualche modo, comunque, tra una litigata e l'altra, ci ha cresciuto nell'amore per il rock and roll moderno. E a proposito di rock and roll, qui di quello parliamo, e tra pochissimo torniamo anche con i Black Stone Cherry.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita, dillo a tutti. Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci.
2: Style Rock.
1: Personal Giulia è il programma che esplora le infinite espressioni del rock, il suo lato più glamour e le sue contaminazioni con il mondo della moda, del design e dell'arte. Uno spazio sempre aperto alle novità e ai trend del momento, con una colonna sonora unica, la nostra grande musica, lo style rock. Personal Giulia con Giulia Salvi, da lunedì a venerdì dalle 11 alle 14 in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV, in collaborazione con
3: Franco Rosso e l'Ente del Turismo della Repubblica Dominicana. Un'isola unica dalla natura mozzafiato, tra mare cristallino e piantagioni di caffè e cacao, nelle migliori agenzie di viaggi e su francorosso.it.
4: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
5: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
4: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
6: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
7: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
8: Temptation Island vi aspetta.
9: Ti rende il villaggio, lo metto sotto e sopra.
8: Con imperdibili novità.
10: C'è qualcun altro nella tua vita?
8: Grandi sorprese e nuovi accesissimi confronti.
11: Di che cosa sei innamorato o eri? È vero o non è vero che tu ti stavi frequentando con questa?
8: Temptation Island e poi, lunedì 7 settembre, canale 5.
12: Dimmi a settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Oh. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tan fisso 8.99, TAEG 13.71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più dei 700 km.

Cherry, brano del 2011, e ritorniamo oggi così nel 2026 ascoltando i Blackstone Cherry in diretta su Virgin Radio. All'interno delle nostre dirette c'è sempre tantissima musica, tutta diversa, per tutti i gusti, per tutti i generi e per tutte le età e le generazioni. E poi, come vi dicevo in apertura, oggi in particolare abbiamo veramente tantissime uscite nuove, e devo dire che mi ha fatto molto così, mi ha incuriosito questa, perché Brandon Flowers, che ritorna con un suo progetto solista dopo più di 10 anni, pensate, perché l'ultima volta che l'ha fatto era il 2015, e mi ha abbastanza incuriosito, dicevo. Tiger's Blood è il singolo di punta che ha proprio accompagnato questo grande ritorno da solista, appunto, di Brandon, che in realtà decide di fare questa cosa staccandosi un pochettino dai Killers per probabilmente ritrovare letteralmente se stesso. Cioè, lui ha abbandonato questa parte synth rock che usa tantissimo con i Killers, questa modalità proprio da stadio, a prescindere, proprio nella metodica più creativa di quello che è proprio il progetto Killers, per abbracciare un sound marcatamente country, bluegrass e molto molto americano. Le sonorità sono caratterizzate da queste chitarre acustiche veramente molto calde, da questi uso degli archi, quindi da questi violini, e dall'uso massiccio, possiamo dirlo, del pedal steel guitar. Quindi c'è proprio tutta un'altra filosofia di vita all'interno di questo ritorno. E perché lo ha fatto? Anzitutto Brandon Flowers dice: io ho avuto una crisi di identità ed ho avuto bisogno di ritrovarmi. E cosa si fa quando si cerca un po' chi si è e non ci si ricorda più chi si è? Si ritorna alla vita da bimbi, quindi al noi bambino o alla noi bambina. E lui ha fatto esattamente questo, perciò ritornando ha scavato nel passato più profondo ed è ritornato a quello che erano i suoi gusti musicali di quando era piccolo, alla sua generazione di quando era piccolino, e così è arrivato a riprendere la musica di provincia americana e a metterla all'interno di questo ritorno. Quindi Brandon Flowers, questa è Tiger's Blood su Virgin Radio. We'll be right back.

0: Teardrop Dreams degli U2, che rimane tra gli angoli di questa grande azione del 2026 che hanno preso proprio per buona tutti i musicisti rocker e hanno tirato fuori un sacco di roba nuova, tipo gli U2 che stiamo aspettando con il nuovo album. Sono Che Ti Passa, siamo in Rocking Weekend in diretta su Virgin Radio. Tra poco si torna al passato, andiamo a un Virgin Classic del 1966.
1: On Virgin Radio, Rockin' Weekend.
2: Vieni da MD anche per la tua casa.
0: 66
1: on Virgin Radio, Rockin' Weekend.
2: Vieni da MD anche

0: offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it. Con Biper e Visa è già Natale! Apri il conto Biper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su biper.it.
1: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica. Una squadra al tuo fianco.
2: Perché? Perché?
3: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
4: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
5: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
6: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
7: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
8: Perché?
4: Perché?
7: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
9: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
10: Costruisci oggi la salute di domani. Fino al 6 ottobre scopri Forever 20 nelle farmacie Dr. Max. Con carta fedeltà per te, test gratuiti e servizi in promozione. In più, ogni 20 euro spesi ricevi un buono del 20%. Scopri le farmacie aderenti su dottormax.it.
11: Che operatore hai per la luce?
12: Ottima!
11: E per il gas?
12: Ottima!
11: Internet?
12: Ottima!
11: Mobile?
12: Indovina?
11: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
12: Davvero!
13: Questa settimana da Aldi tante offerte, come ali di pollo cotte speziate da 500 grammi 100% carne italiana a 2,49 euro, e peperone corno dolce da 500 grammi coltivato in Italia a 1,69 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
14: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
15: Virgin Classics 1966.

Capolavoro di Bob Dylan, 1966, mamma mia, quanti anni sono passati, Pat, dal 1966, sentiamo, 1, 2, 3, 4, 5, 60, 80 anni, 80 anni? No, 60 anni, giusto? È giusto? O mi boccio automaticamente? Liceo scientifico, vieni a noi, visto che l'abbiamo fatto entrambi, vero? Va bene, comunque amici, 60 anni di canzone meravigliosa, tra le altre cose 60 anni di discografia con un'anagrafe di Bob Dylan che va ancora oltre i 60, ma non proprio non gli frega, non gli tocca, perché lui torna in Italia, ha deciso questa cosa, la fa e noi siamo felicissimi perché ci riguarda. Sono ben tre le date firmate per Virgin Radio: 2 novembre Milano Unipol Dome, poi il 5 novembre si sposterà a Roma al Palazzo dello Sport, il 7 dello stesso mese, quindi di novembre, tornerà un po' indietro, quindi a Bologna all'Unipol Arena. Tre location meravigliose per ascoltare veramente la grande musica di Bob Dylan. E a proposito invece di nuove uscite, stiamo parlandone tantissimo soprattutto in questa puntata, perché veramente ho in scaletta tantissimi brani del 2026, tantissimi ritorni. Sono arrivati anche gli Yellow Card con il nuovo singolo che si chiama Calvary Drive. In realtà è il primissimo demo in assoluto che la band ha registrato assieme a Travis Barker, batterista dei Blink-182, questo lo sappiamo, ma anche produttore del disco, e insieme all'amico Nick Long. Ecco, è stato il fine settimana di prove in cui è nata la scintilla creativa che ha poi dato il via all'intero progetto dell'album che si chiama Better Days e di cui è prevista l'uscita il 18 settembre di quest'anno, cioè tra pochissimo, essendo oggi il 6. Ecco, questo è un pezzo che viene proprio descritto come fulcro della quintessenza pop punk che ha reso totalmente celebri i Yellow Card. Quindi rispetto a Bob Dylan ci spostiamo di genere totalmente, andiamo sul moderno, però restiamo in linea con tutto quello che ascoltiamo qui su Virgin Radio. Questa è sicuramente una traccia molto molto energica, caratterizzata dalle chitarre incalzanti tipiche del pop punk, con un forte anche senso però di nostalgia, malinconia e luminosità che vanno un po' a nascondere quella parte dark. Questo fa il pop punk. Ascoltiamo il nuovo degli Yellow Card, Calvary Drive. I just wanna pay.

Around the World, The Kings of Leon, brano del 2016, 10 anni dopo lo balliamo ancora con estremo, come si dice, con quello di cui troveremo la parola dopo questi 20 minuti di musica senza interruzione del free rock. Riapriamo la terza ora, sono Katie Passa e questi sono i Queens of the Stone Age.

0: Il Rocky Weekend, Free Rock. Per 20 minuti su Virgin Radio, solo musica, senza interruzioni.
1: I'm a real wild one. Wild one. Wild one. Wild one.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
1: L'inflazione sale? In Carrefour sfidiamo i discount con il nostro sottocosto. Fino al 13 settembre, birra Moretti 660 ml a 79 centesimi. Negli ipermarket aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
2: Su Canale 5, dopo il grande successo, la voglia di cantare torna nelle piazze.
3: Super Karaoke, pronti a cantare con me, eh?
2: Dalla splendida Ventimiglia, una nuova edizione del Super Karaoke. Con Michelle Hunziker, Super Karaoke, la nuova edizione. Dall'8 settembre su Canale 5.
4: Ah, avete arredato il terrazzo, che bello!
5: Eh sì, non ci venivamo da anni. Ho protetto le fughe con schermo terrazze e ci è venuta voglia di usarlo.
4: Difficoltà?
5: Zero, fatto tutto da solo. E che ora mia moglie vorrebbe darlo anche in casa!
4: Forse vuole solo cambiare l'arredamento, no? Schermo terrazze. Per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere a basso impatto ambientale e inodore.
6: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
7: Li senti? Sono i suoni delle storie di Hulu su Disney Plus.
8: Oh mio Dio!
7: E le storie di Hulu come FX Alien e Pianeta Terra, i Sims e Grey's Anatomy suonano esattamente così.
8: Prendi me, scegli me.
9: Mitico!
7: Ed è per questo che ti restano dentro per sempre.
8: Ama me.
7: Hulu. È ora su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
10: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti.

0: di vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Stai rientrando dalle vacanze? Prima passa da Divani e Divani by Natuzzi e scopri la nuova collezione Dual Living con meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte in speciale offerta lancio. Paghi da gennaio 2027, ma il divano te lo godi subito. Rientra, rinnova e rilassati con la collezione Dual Living. Solo fino al 30 settembre in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
2: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80€. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1€, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15€ nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
3: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
4: Una Fiat 500?
3: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10€, montepremi 521.544,10€. Regolamento su McDonald's.it.

i Bon Jovi del 2009. Poi succede che quando vi lasciamo il nostro numero in diretta al 342 41 41 411, la verità è che un ascoltatore ha scritto proprio ad inizio puntata. Noi ovviamente abbiamo tantissime cose di cui parlare oggi, quindi riusciamo a dedicarci un po' meno ai messaggi online e ai messaggi in diretta, però davvero grazie per tutta la presenza che ci date sempre. Ne approfitto per ringraziare voi, grande famiglia del rock. Dicevo, ci scrive una famiglia, Beppe in realtà, poi con la famiglia dice: ciao, dopo aver fatto una ricca colazione all'inglese, questo oramai alle 14.03, quindi davvero appena ho aperto, ci prepariamo per il concerto di Bon Jovi a Wembley. Saluti appunto da Beppe, Sasha, Salvo e Ilenia. Quindi io a questo punto, con un po' di delay, vi mando tanti baci. Nel frattempo immagino starete andando verso questa grande esperienza, godetevela tutta. E a proposito di cose da che ci godiamo, sicuramente tra queste, soprattutto noi italiani amiamo tantissimo il caffè. Io, amiche ed amici, c'ho il mio limite, che devo dire coincide con la notizia che sto per leggervi, però senza quelli io veramente penso potrei essere una persona peggiore. Ogni volta che esco dall'Italia in effetti devo un po' adattarmi, come immagino tutti, quindi vado magari sull'American Coffee, sul caffè un po' allungato, scelgo altre tipologie, diciamo, di adrenalina da bere. Però effettivamente, a parte la questione sveglia, io proprio amo il profumo e il gusto del caffè. E allora l'America studia questa cosa: quanti caffè si possono bere al giorno. Gli studi di questa commissione dalla American Heart Association dicono che se ne possono bere fino a 3 o 4 al giorno, quindi siamo salvi, Pat. Io diciamo che i 4 non li supero mai, sui 3 ci andiamo abbastanza certi, il terzo l'ho bevuto poco fa, quindi ci siamo. Sono 400 mg di caffeina al giorno quelli che sono considerati i necessari e che fanno bene, anche chiaramente parlando di salute cardiovascolare, perciò siamo tranquilli. 3-4 caffè al giorno ci tengono assolutamente in linea di massima al sicuro e possono inserirsi all'interno di uno stile di vita chiaramente sano. Quindi andiamo avanti con quello che ci tiene bene, vivi, sani e sicuramente sul pezzo. I Social Distortion, che ritornano nel 2026 con Tonight.

0: Io non mi preoccupo mai. Perché dovrei preoccuparmi? Si preoccupa solo chi sa di non essere bravo perché sa che quando sale sul palco potrebbero fischiarlo.
1: Liam Gallagher. Virgin Radio. Style Rock.

0: Il 2026 ci dice proprio questo: come inside my mind, ci chiede di entrare nella sua testa, e noi lo abbiamo fatto e lo stiamo facendo dal primo giorno in cui è ritornato in questa nuova versione, quella del 2026. Tra pochissimo invece noi ritorniamo al nostro amato passato con un Virgin Classic del 1978.
1: On Virgin Radio, Rockin' Weekend.
2: Amazon presenta Pietro e il brivido della serata romantica. Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e i pinguini si scambiano sassi. Pietro sta preparando una cenetta per Giulia, è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon e ha preso candele, calici. E da ottimista qual è? Uno spazzolino in più. Pietro, ma allora dentro di te c'è un tigrotto. Vai con la serata romantica, acquista su Amazon.
3: Let's go! Riparti al top con tante nuove offerte. Da MegaWorld è ancora back to school fino al 13 settembre.
2: Amazon.
3: Let's go! Riparti al top con tante nuove offerte. Da MegaWorld è ancora back to school fino al 13 settembre. Notebooks

0: Ciao Alex!
1: Kimi, ma sono io su questo poster?
0: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
1: Per vederci le partite insieme.
0: Magari, però non ho ancora il wifi.
1: Ma andiamo da me, ho Sky Wifi, ultra veloce, come te.
0: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
1: Sono appena stato sorpassato.
2: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
3: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
4: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
6: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
7: Ottimo!
6: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
7: Amore, dai Iperceramica! Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
6: Capisci perché ti ho sposato.
7: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
8: Iperceramica!
9: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
10: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
11: Su Canale 5, dopo il grande successo, la voglia di cantare torna nelle piazze.
12: Super Karaoke, pronti a cantare con me, eh?
11: Dalla splendida Ventimiglia, una nuova edizione del Super Karaoke. Con Michelle Hunziker, Super Karaoke, la nuova edizione. Dall'8 settembre su Canale 5.
13: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla Piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
14: Qualcuno ha detto Just Eat.
15: Costruisci oggi la salute di domani. Fino al 6 ottobre scopri Forever 20 nelle farmacie Dr. Max. Con carta fedeltà per te, test gratuiti e servizi in promozione. E in più ogni 20 euro spesi ricevi un buono del 20%. Scopri le farmacie aderenti su dottormax.it.
16: Virgin Classics 1978.

Today dei Ramones del 1978, che poi sono quelli che andavano sempre in tour e a un certo punto dicevano: oh, sai che c'è, vorrei un attimo essere sedato, perché veramente qui non si dorme 5 minuti. Poi in realtà non ne potevano fare a meno, come tutti gli artisti, perché la verità è che quando fai questa vita poi diventa una bellissima dipendenza, perché quello che fai è portare in giro la tua arte, la tua musica, divertirti e fare del puro rock and roll, soprattutto quando è il 1978, soprattutto quando sei i Ramones. E a proposito di musica, riapro una parentesi che abbiamo già così affrontato ieri anche con voi all'ascolto, quindi subito vi do il numero in diretta: 342 41 41 411. Perché? Perché succede che l'intelligenza artificiale stia diventando argomento di larghissima e approfondita discussione tra varie ed eventuali, cioè come utilizzarla nelle scuole, quale utilizzo farne sui minorenni, cioè se è giusto che i minorenni abbiano accesso libero o meno all'intelligenza artificiale. Oggi invece dall'Australia ci arriva addirittura il fatto che si sia deciso che di escludere la musica generata dall'intelligenza artificiale dalle classifiche ufficiali. Cioè, mi spiego meglio, la nazione ha vietato dalle sue classifiche musicali ufficiali i brani in gran parte o totalmente generati dall'intelligenza artificiale, imponendo che le nuove uscite siano sostanzialmente realizzate da esseri umani. E ora voglio dire questa cosa, voglio aprire una piccola parentesi. In effetti l'intelligenza artificiale, come giustamente ci faceva riflettere ieri un ascoltatore che risalutiamo, è un argomento molto più complicato del sono d'accordo o non sono d'accordo, perché come tutte le cose, essendo una cosa molto delicata, è l'utilizzo che se ne fa e quanta conoscenza si ha che fa la differenza. Cioè, anche sul tema musica, tanti artisti non hanno la possibilità di avere un produttore che gli viene pagato dalla casa discografica, e quindi attraverso magari l'intelligenza artificiale, attraverso dei programmi, riescono a farsi aiutare in fase di creazione. Questa è un'altra cosa rispetto allo scrivere totalmente una canzone con intelligenza artificiale. Perciò quando l'Australia dice pezzi sostanzialmente scritti da esseri umani, probabilmente intende proprio questo, e devo dire sono molto molto d'accordo. Quindi cosa ne pensate? Fateci sapere al nostro numero in diretta, siamo sicuri che le warning facciano tutto da sole. Sono ritornate nel 2026, queste Bite My Tongue.

0: Shiny, Mumford & Sons, brano del 2025. Noi siamo alla domenica 6 settembre 2026, adesso ci sono le info sul traffico e poi si ritorna in diretta su Virgin Radio per Rockin' Weekend.
1: On Virgin Radio, Rockin' Weekend.
2: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
3: Ehi, Bugs!
4: Che succede, amico?
3: Parla del film!
4: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
3: E adesso?
4: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
3: Due biglietti e 8 popcorn!
4: Esagerato come sempre.
5: Siete le sorelle Owens?
6: Sì, se amiamo qualcuno muore.
5: Ma dai, a settembre
6: siamo streghe.
5: Ritorna la magia.
6: E siamo maledette.
5: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
7: Aspetto questo momento da un'eternità.
8: Sì, è vero.
5: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
9: Virgin Radio.
2: Sono le 17.
10: It's 5 p.m.
2: Traffic.
11: La situazione su strade e autostrade. Sulla A3 Napoli-Salerno si è verificato un incidente fra Torre Annunziata Nord e Torre Annunziata. Sulla A2 del Mediterraneo si è verificato un incidente invece nell'area di servizio Pizzo Est in direzione del raccordo di Reggio Calabria. Code per traffico intenso sulla A4 Brescia-Padova tra Somma Campagna e Peschiera procedendo in direzione Brescia. Sul tratto urbano della A4 code tra Sesto San Giovanni e Milano Viale Certosa in direzione Torino. Sulla A10 dei Fiori è un incidente a causare code tra Celle Ligure e Arenzano in direzione Genova. Sulla A1 diramazione Roma Nord, anche in questo caso per incidente, incolonnamenti tra Sette Bagni e il Grande Raccordo Anulare verso quest'ultimo. Infine sulla statale 187 di Castellammare del Golfo si procede a rilento per perdita di liquido sull'asfalto a Balestrate in direzione Trapani. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo come sempre la massima prudenza.
0: E insomma, riapriamo la quarta ora con questa domanda: intelligenza artificiale nella musica, sì o no? E come? Avete delle idee? Avete così sviluppato a riguardo delle considerazioni? Fatecelo sapere. Nel frattempo si riparte con un free rock. Sono Che ti passa e riparto con i Black Keys.

0: Clem Bowl dei Biffi Clyro. E allora amici, noi ritorniamo qui in diretta su Virgin Radio. Siamo in Rocky Weekend e il nostro weekend sta per chiudersi, perché sono le 17:18. Io sono Getty Passa, restiamo insieme fino alle 18. C'è Patrizio Marchesani in regia. Ci siete voi al 342 41 41 411. Non avevo minimamente dubbi sul fatto che se avessimo mai aperto un discorso legato alla musica, alla legalità e all'intelligenza artificiale, ci si sarebbe letteralmente esplosa la messaggistica in diretta. Siamo estremamente contenti di questo, chiaramente, perché è bello essere in diretta e poter fare degli scambi. Siete talmente tanti che non credo riuscirò a leggere tutti, ma ci provo a raccogliere dei messaggi che parlino un po' di quello che è stato l'argomento, a tratti anche provocatorio, che vi ho tirato fuori prima. Nel frattempo si continua con il nostro rock and roll e si ritorna tra pochissimo anche con i Soundgarden.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
3: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
2: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sia anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
3: Grazie, mi sento già più carico.
2: Info su toyota.it.
4: Prosciutto cotto alta qualità buona spesa.
5: Buono.
4: Melone retato.
5: Buono.
4: Squacquerone di Romagna DOP lettere dall'Italia.
5: Buono.
6: Da MD la spesa è sempre più buona, comoda e conveniente. Perché alla cassa puoi utilizzare i buoni pasto dei principali operatori. Per conoscere i punti vendita aderenti e scoprire i buoni pasto convenzionati, vai su mdspa.it. MD, buona spesa, buoni pasto.
7: Gli anni 80 sono stati un periodo di grande fermento musicale. Si esplorarono confini musicali inediti. Nacquero nuovi stili come la New Wave, il crossover, il power rock. Rivivi questo incredibile decennio e riscopri i suoi protagonisti con Virgin Rock 80. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
8: Esci per la tua corsa mattutina, ma non è la solita corsa mattutina. Inizi un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
9: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
10: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
11: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
12: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

Live to Rise, i Soundgarden, era il 2012 e tante cose sono successe poi da allora con i Soundgarden. Ovviamente siamo molto contenti di sapere che il 2026 abbia riportato anche loro in qualche modo vivi e vegeti in questo senso, cioè la loro discografia che si ripropone, e sappiamo che ci sono un sacco di bellissime informazioni che riguardano i Soundgarden e che vi rimandiamo sempre a scoprire nel dettaglio su virginradio.it. Io vorrei prendermi un attimo di tempo adesso, anzitutto, per ricordarvi, visto che la nostra domenica in diretta insieme sta per concludersi, nel senso che alle 18 finisce Rocking Weekend, che giovedì 10 settembre dalle ore 21 ci sarà un Best Rock dedicato a un altro bellissimo ritorno del 2026, quello dei Rolling Stones. Stupendo, veramente, il nuovo album Foreign Tongues con Mick Jagger, spirito guida, veramente pazzesco. Lui con Paola Maugeri ci hanno regalato un'intervista proprio piacevole da ascoltare, quindi vi rimando anche per quello sui nostri social, sul nostro sito, e tutto quello che riguarda questo nuovo lavoro, questo ritorno del 2026 è spiegato veramente nel dettaglio e come si deve. A proposito di ritorni, a proposito di musica scritta veramente senza l'ausilio dell'intelligenza artificiale, lo diamo piuttosto per assodato, sono ritornati anche i Nickelback nel 2026 e questa è Leave Me Behind.

0: Match Superstar Muse, che vi ricordiamo torneranno in Italia, e come se lo faranno il 20 e il 21 di novembre all'Unipol Dome di Milano. Siamo prontissimi ad accoglierli, e a proposito, siamo prontissimi ad accogliere qui in diretta con noi, per chiudere in bellezza questo weekend, questo ritorno di Rockin' Weekend in diretta su Virgin Radio con voi, con qualcuno che chiamerà al nostro numero verde, che vi do subito: 832 43 30, ripeto 832 43 30, perché questo è quel momento in cui vi diamo la possibilità di aggiudicarvi qualcosa, e quel qualcosa è anche per oggi il CD, quindi formato CD del nuovo album dei Weezer, omonimo Weezer, uscito nel 2026, Al dito più veloce, tra pochissimo con me in diretta e con un Virgin Classic del 1979.
1: On Virgin Radio, Rockin' Weekend.
2: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla Piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
3: Qualcuno ha detto Just Eat.
4: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così José Prima.
5: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
6: Che operatore hai per la luce?
7: Ottima.
6: E per il gas?
7: Ottima.
6: Internet?
7: Ottima.
6: Mobile?
7: Indovina?
6: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891 38 38 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
8: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
9: Ma perché lo fai?
10: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
8: Perché non lo fai?
11: L'inflazione sale? In Carrefour sfidiamo i discount con il nostro sottocosto. Fino al 13 settembre, passata Mutti, 800 grammi a 89 centesimi. Negli iper e market aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
12: Corri da Troni! Dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
13: Virgin Classics 1979.

0: Train in Vain dei Clash, Super Virgin Classic 1979. Io sono Katy Passa, resto con voi fino alle 18. Questo è il nostro appuntamento pomeridiano del weekend chiamato Rockin' Weekend. E adesso che cosa succede? Che a proposito di treni presi in vano, come ci raccontavano i Clash a fine anni 70 per delle ragazze che poi non così davano il loro contributo nell'incontrarsi, noi invece quando voi ci chiamate non è mai in vano, perché diamo il nostro contributo per darvi la possibilità di portarvi a casa delle cose belle. Oggi si tratta dell'album dei Weezer, il nuovo omonimo chiamato Weezer del 2026 in formato CD, e so che sono in diretta con Patrizio Marchesan, Patrick Marchesan, e un altro Patrick che è colui che ci ha chiamato. Pronto?
1: Buonasera.
0: È vero che sei Patrick?
1: Sì, sono Patrick.
0: Grande, ciao Patrick, benvenuto.
1: Grazie.
0: Senti, li ascolti Weezer? Ti piacciono?
1: Sì, conosco le più famose, diciamo. Sì, l'ultimo certo. Album non l'ho ancora ascoltato.
0: E questo è un ottimo modo per conoscere l'ultimo
1: album. È un ottimo
0: album.
1: Modo.
0: Certo, col CD peraltro. Tu hai un supporto, immagino, CD per ascoltare.
1: Sì, dai. Certo, sì, anche per i vinili.
0: Bravo. Senti, ma ce l'hai anche in macchina il CD? Sono sempre curiosa di questa cosa.
1: No,
0: io.
1: Purtroppo in
0: Vedi?
1: Macchina no.
0: Io invece c'ho ancora il CD. Ce l'ho comunque, me lo sono voluto proprio tenere il formato CD in possibilità di ascolto, perché devo dire che effettivamente, vabbè, i vinili sono insuperabili, però anche ascoltare il CD
1: anche
0: al suo
1: il CD
0: perché.
1: Al suo perché, è vero.
0: Sì. Va bene, Patrick, è stato veramente molto bello averti in diretta, complimenti, e ti faremo avere questo CD così in omaggio, e poi tutto il resto lo scopriremo insieme, stando insieme in diretta su Virgin Radio. Grazie.
1: Grazie mille.
0: Ciao Patrick, buona serata.
1: Buona serata.
0: Ciao. E adesso andiamo ai Theory of a Deadman. Questo è il nuovo Winnebago, Lay Low. Oh.

0: dai, Greta Van Fleet, qui siamo al 2023, adesso invece andiamo nel nuovo racconto di Paola Maugeri, perché su Virgin Radio torna Long Playing Stories.
1: Virgin Radio apre i suoi archivi.
2: Long Playing Stories.
1: I brani più iconici della storia del rock, raccontati da Paola Maugeri.
3: Long Playing Stories.
4: Ladies and gentlemen, benvenuti a Long Playing Stories on Virgin Radio. Sono Paola Maugeri e oggi vi parlo di Bruce Springsteen e di Born in the USA, uno di quei dischi che vivono la vita propria e tu non puoi farci niente. È esattamente come lo ha definito lui stesso: 30 milioni di copie, numero uno in America, 7 singoli nella top 10, tra cui un pezzo travolgente che parla dei ricordi del passato e si intitola Glory Days. Due anni di registrazioni, prove, modifiche, un lavoro maniacale per fare in modo che ogni parola, ogni strofa e ogni elemento musicale sia il migliore possibile. Springsteen entra in studio a New York con la E Street Band e mette tutto nelle canzoni di Born in the USA, perché come ha scritto nella sua biografia, la mia voce fa il suo dovere, ma è una voce operaia, da sola non basta. Per comunicare davvero ho bisogno di tutte le mie capacità, io sono la somma delle mie parti. Il rock di Springsteen è un racconto individuale che diventa universale, parla di amore, del lavoro, del culto della rock band, dell'amicizia. Sono bravo a prendere una storia e raccontarla in 3 minuti, ha detto Bruce. Glory Days è la celebrazione della sua storia di ragazzo qualunque del New Jersey, che ha usato il rock per cambiare la propria vita. Ha avuto il successo, ma non dimentica il passato. Nel 1984 Bruce ha solo 35 anni, ma dice una frase bellissima: quando sarò vecchio spero di non essere uno di quelli che sta lì a ripensare al passato, ma probabilmente lo sarò, perché il tempo scorre via e ti lascia solo noiose storie dei tuoi giorni di gloria. In Glory Days ricordo una compagna di scuola che faceva girare la testa a tutti, poi un amico bravissimo a giocare a baseball, tirava così forte che ti faceva sembrare uno scemo. È una storia vera, si chiama John DePoog e non ha più visto Bruce, anche perché, come ha raccontato, Bruce ha perso interesse subito per il baseball. Non sapeva neanche di essere lui, fino a quando un amico è corso a casa sua con una copia di Born in the USA e gli ha detto: ascolta Glory Days, è Bruce e parla di te. Si sono incontrati nel 2005 in New Jersey, ci siamo abbracciati, ha detto Joe, gli ho detto ti voglio bene, sono fiero di te. Grande storia, questa è Glory Days.

0: Days, Bruce Springsteen, nel 1984, egregiamente raccontato dalla nostra Paola Maugeri, che torna domani mattina alle 10.50 come tutti i programmi della settimana in diretta su Vergi Radio da domani mattina. Quindi riparte Rock and Talk e poi tutto il palinsesto. Per quanto mi riguarda, chiaramente si ritorna il prossimo weekend dalle 14 alle 18 con Rocking Weekend. Quindi ringrazio anzitutto il mio socio, amico, collega, posso trovare un altro aggettivo? Non lo farò. Patrizio Marchesan, a.k.a. Pat Pat, ti voglio molto bene, grazie. E poi grazie a tutti voi, a tutta la famiglia del rock, per essere sempre così presenti. Grazie di cuore. Allora, a questo punto, un abbraccio, un 5 alto da Che Ti Passa. Continuate con testa, orecchie e cuore connessi su Virgin Radio.
1: On Virgin Radio, Rockin' Weekend.
2: Virgin Radio.
3: Sono le 18.
4: It's 6 p.m.
3: TGCOM 24. Breaking news.
5: Ben trovati da Virginia Giacomin. Dopo circa 3 ore si è concluso a Kiev il primo round di colloqui tra il presidente ucraino Zelensky e gli inviati americani Witkoff e Kushner. Nuovo appello del Papa per la pace. Ma il ministro degli esteri russo Lavrov avverte: le accuse tedesche alla Russia per i droni all'aeroporto di Lipsia rappresentano l'inizio di una vera guerra. Almeno 4 morti e 20 feriti in Libano negli attacchi israeliani che hanno colpito il sud del paese. Tel Aviv parla di risposta ad attacchi di Hezbollah e avverte: non ci ritiriamo fino al suo completo disarmo. Si chiudono le urne in Sassonia-Anhalt, il land tedesco più povero e con la popolazione più vecchia. Atteso l'exploit di AfD, se riuscisse ad avere la maggioranza assoluta, quello di questa regione sarebbe il primo governo di estrema destra in Germania dal 1945. Alta l'affluenza, alle 16 era al 65,3%. Insieme per Lorena e Sherry. Questa sera Firenze scenderà in piazza per ricordare la 45enne sequestrata e uccisa giovedì scorso dal suo ex fidanzato Federico Vella. Intanto emergono nuovi dettagli. La vittima è rimasta per 20 minuti al telefono con la polizia mentre era prigioniera nel bagagliaio dell'auto del suo killer. Tragedia a Rally in Sicilia, nella cronoscalata Monte Erice. Una vettura in gara è uscita fuori strada investendo alcune persone. Morti 2 giovani di 18 e 20 anni, ferito un commissario di gara. Incidente anche al 10° Rally della Val d'Aveto, in Liguria. Morto il copilota di un'auto uscita di strada in curva. Formula 1 per Kimi Antonelli, rimonta da sogno e trionfo a Monza, debacle per le Ferrari, incidente per Leclerc che si ritira al terzo giro. Calcio, nella terza giornata del campionato di Serie A, Parma-Monza 1 pari, Frosinone-Venezia 3-2. Fischio d'inizio ora per Bologna-Sassuolo, alle 20.45 in campo invece Juventus-Milan. E al via in questi istanti la finale degli europei di pallavolo femminile, le azzurre sfidano la Turchia. Queste le breaking news di TGCOM 24.
3: Traffic.
5: La situazione su strade e autostrade. Sulla A4 Milano-Brescia si resta in coda per un incidente fra Trezzo e Cavenago procedendo in direzione Milano. Code per traffico intenso sulla A14 Adriatica tra Forlì e il bivio per l'Autosole in direzione di quest'ultima. Sulla 2 del Mediterraneo il traffico è bloccato per un incendio tra Rose Montalto e Rogliano. Sulla A12 Genova-Rosignano code per traffico intenso tra Genova Nervi e Genova Est in direzione Genova. Infine sulla statale 148 Pontina, rallentamenti tra Castel Romano e Castel Porziano in direzione via Cristoforo Colombo. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
3: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS. Su Virgin Radio, Free Rock, solo musica senza interruzioni.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Best Rock speciale Rolling Stones. A luglio il leggendario gruppo inglese ha pubblicato un nuovo album, Foreign Tones. Mm, 14 brani inediti, collaborazioni straordinarie tra cui Steve Winwood, Paul McCartney, Robert Smith e le ultime tracce registrate da Charlie Watts. In un appuntamento unico con Paola Maugeri lo ascoltiamo insieme a un'intervista esclusiva a Mick Jagger.
1: New album, Foreign Tongues.
2: Did you hear it?
1: Absolutely.
0: Best Rock speciale Rolling Stones, giovedì alle 21, solo su Virgin Radio.
3: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno, scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
4: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
5: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
6: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 euro al mese per 18 mesi, anziché 54,90 euro al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
7: Stai rientrando dalle vacanze? Prima passa da Divani e Divani by Natuzzi e scopri la nuova collezione Dual Living con meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte in speciale offerta lancio. Paghi da gennaio 2027, ma il divano te lo godi subito. Rientra, rinnova e rilassati con la collezione Dual Living. Solo fino al 30 settembre in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
8: L'inflazione sale? In Carrefour sfidiamo i discount con il nostro sottocosto. Fino al 13 settembre latte UHT Parmalat confezione 4 litri a 2,99 euro negli iperemarket aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
9: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
10: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
11: Li senti? Sono i suoni delle storie di Hulu su Disney Plus.
12: Oh mio Dio!
11: E le storie di Hulu come FX Alien Pianeta Terra, i Sims e Grey's Anatomy suonano esattamente così.
12: Prendi me, scegli me.
11: Mitico! Ed è per questo che ti restano dentro per sempre.
12: Ama me.
11: Hulu è ora su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
13: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
14: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia a mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
3: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
4: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
5: Permesso? Bella grigliata, che bella terrazza!
6: L'abbiamo riaperta dopo aver applicato schermo terrazze. La proteggerà dalle infiltrazioni per tutti le prossime stagioni.
5: E i prossimi anni, così griglierete ogni giornata di sole.
6: Sì, ma spero non tocchi sempre a me.
5: Schermo terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
7: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
8: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
9: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
10: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
11: Costruisci oggi la salute di domani. Fino al 6 ottobre scopri Forever 20 nelle farmacie Dr. Max. Con carta fedeltà per te, test gratuiti e servizi in promozione. In più, ogni 20 euro spesi ricevi un buono del 20%. Scopri le farmacie aderenti su drmax.it.
12: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80 euro. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1 euro, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15 euro nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
0: Virgin Classics
13: 1965.

0: Il trucco è la corazza che mi protegge dal mondo.
1: Robert Smith. Virgin Radio. Style Rock.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Virgin Radio.
2: Sono le 19.
3: It's 7 p.m.
2: TGCOM 24. Breaking news.
4: Ben trovati da Virginia Giacomin. La barca dell'economia italiana resta a galla. Il prodotto interno lordo regge e potrebbe avvicinarsi all'1%. Il ministro dell'economia Giorgetti al forum di Cernobbio parla di elementi di oggettiva preoccupazione, esogeni, che non dipendono dalla legge di bilancio, e assicura rigore sui conti contro la tempesta. Dopo circa 3 ore si è concluso a Kiev il primo round di colloqui tra il presidente ucraino Zelensky e gli inviati americani Witkoff e Kushner. Nuovo appello del Papa per la pace, ma il ministro degli esteri russo Lavrov avverte: le accuse tedesche alla Russia per i droni all'aeroporto di Lipsia rappresenta l'inizio di una vera guerra. Seggi chiusi da un'ora in Germania, nel Land di Sassonia-Anhalt. Le proiezioni parlano di un trionfo oltre ogni previsione del partito di estrema destra, AfD, che conquista il 44,5%. Crolla la CDU, che dimezza i consensi, dal 37,1 al 18,5%. Il leader dell'ultradestra, Ulrich Siegmund, dice: «Non so se sarò presidente, ma abbiamo scritto la storia». Una 28enne tunisina aggredita a martellate dall'ex compagno, coetaneo e connazionale, è finita in ospedale con prognosi riservata. È accaduto a Calitri, in provincia di Avellino. Fermato l'uomo. Questa sera a Firenze, corteo per ricordare Lorena Isceri, sequestrata e uccisa giovedì scorso dal suo ex fidanzato Federico Vella, che poi si è tolto la vita. In Formula 1, trionfo da sogno per Kimi Antonelli a Monza. Scattato dalla penultima fila, il leader del mondiale compie 26 sorpassi e vince il Gran Premio d'Italia, superando a 3 giri dal termine la Mercedes gemella di Russell. Fuori al terzo giro, Leclerc. Calcio, nella terza giornata del campionato di Serie A, Parma-Monza 1 pari, Frosinone-Venezia 3-2, Sassuolo in vantaggio per 1-0 a Bologna. Le azzurre del volley sono in campo contro la Turchia per la finale degli europei, hanno vinto il primo set, agguerrito il secondo. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Traffic.
4: La situazione su strade e autostrade: code per un incendio sulla 2 del Mediterraneo tra Montalto e Rogliano in direzione del raccordo di Reggio Calabria. Code per un incidente sulla A4 Brescia-Padova tra Soave e Verona Sud procedendo in direzione Brescia. Un incidente anche nel tratto Milano-Brescia della A4 tra Capriate e Cavenago in direzione Milano. Un incidente segnalato anche sulla A14 Adriatica tra Forlì e Faenza verso Bologna. Sulla 1 Milano-Bologna, code per traffico intenso tra Terre di Canossa Campegine e Fidenza in direzione Milano. 3 km di coda sulla A12 Genova-Rusignano tra Massa e Sarzana in direzione Genova. Rallentamenti per traffico intenso sulla statale 38 dello Stelvio tra Castelbello e Foresta in direzione Bolzano. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo come sempre la massima prudenza.
2: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS. Su Virgin Radio, Free Rock. Solo musica, senza interruzioni. Virgin Radio.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci.
1: Style Rock.
2: Ufficio cosa smarrite?
3: Ho perso la mia voglia di lavorare.
2: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
3: Mi sento già più carico.
2: Info su toyota.it.
4: Vieni da MD anche per la tua casa.
5: Ci sono offerte fantastiche, Antonella.
6: Da MD trovi tante offerte da cogliere al volo, anche su casalinghi ed elettrodomestici. Ad esempio, fino al 20 settembre, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere un tappeto antiscivolo in microfibra, dimensioni 50x80 cm, con solo 1,99 euro in più. Nei supermercati MD basta un piccolo contributo per fare più bella la tua casa.
5: Ti aspettiamo!
4: MD, buona spesa Italia.
7: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
8: Con Viper e Visa è già Natale! Apri il conto Viper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su viper.it.
9: Dimmi a settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo! Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa! Oh. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tanfisso 8,99, TAEG 13,71, salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più dei 700 km.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Interpol. Guarda la video intervista esclusiva a Paul Banks e partecipa al contest. Potresti vincere il vinile del nuovo album This Mirror Weighs a Ton. E ancora Weezer. We might as well be strangers. In palio il vinile del nuovo omonimo album. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
0: Virginradio.it. Stay connected.
2: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
3: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
4: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
5: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
3: Perché? Perché? Ecco perché.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
6: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
7: Ottimo!
6: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
7: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
6: Capisci perché ti ho sposato.
7: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
8: Iperceramica.
9: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla Piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
10: Qualcuno ha detto Just Eat.
11: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, rata annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
12: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico SUV in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV

0: abbiamo i prezzi.
1: Corri da Troni, fino al 16 settembre il notebook Acer Aspire con processore Intel Core Ultra 5, Windows 11 e monitor 24 pollici in abbinata, tuo a soli 549 euro. Troni, non ci sono paragoni.
2: Virgin Classics 1967.

0: Le persone che si amano possono essere separate dalle circostanze della vita, ma anche se solo in sogno, la notte appartiene a loro.
1: Patti Smith. Virgin Radio. Style Rock.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Best Rock 500. The songs that made rock history.
2: I brani che hanno fatto la storia del rock. Su Virgin Radio. Best Rock 500.
1: Best Rock 500.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Personal Giulia è il programma che esplora le infinite espressioni del rock, il suo lato più glamour e le sue contaminazioni con il mondo della moda, del design e dell'arte. Uno spazio sempre aperto alle novità e ai trend del momento, con una colonna sonora unica, la nostra grande musica, lo style rock. Personal Giulia con Giulia Salvi, da lunedì a venerdì dalle 11 alle 14 in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV, in collaborazione con
1: Franco Rosso e l'Ente del Turismo della Repubblica Dominicana. Scoprite l'architettura coloniale di Santo Domingo e rilassatevi sulle meravigliose spiagge dell'isola, nelle migliori agenzie di viaggi e su francorosso.it.
0: Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV, ascoltaci, guardaci.
2: Style Rock.
3: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
4: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
3: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sia anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
4: Grazie, mi sento già più carico.
3: Info su toyota.it.
5: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: Costruisci oggi la salute di domani. Fino al 6 ottobre scopri Forever 20 nelle farmacie Dr. Max. Con carta fedeltà per te, test gratuiti e servizi in promozione. In più, ogni 20 euro spesi ricevi un buono del 20%. Scopri le farmacie aderenti su dottormax.it.
7: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
8: Best Rock 500.
0: Su Virgin Radio, Best Rock 500. I brani più importanti della storia del rock. Virgin.

0: Best Rock 500. The history will continue soon on Virgin Radio.
1: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
2: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
3: Let's go! Riparti al top con tante nuove offerte. Da MediaWorld è ancora back to school. Fino al 13 settembre, notebook Acer Aspire Go 15 con supervalutazione, tuo a 569 euro. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.
4: Amazon presenta il primo weekend di Sofia con Max. Per prepararsi al weekend romantico a Parigi, Sofia ha cercato su Amazon una mascherina per la notte, un Kindle, tappi per le orecchie e un pigiama comodissimo. L'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max. Per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è. Presto, preparale anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon.
5: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
6: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
7: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani?
8: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
9: CIF! Un solo spray! CIF!
10: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
11: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunto o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti.

0: poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
1: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
2: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
3: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, utensili da 12 volt, scelta tra utensile multifunzione avvitatore a €19,99 e soffiatore elettrico a 3 funzioni a €24,99. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
5: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa a Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa a Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
6: I brani più influenti della storia del rock su Virgin Radio, Best Rock 500.

0: Best Rock 500. La storia continua tra poco su Virgin Radio.
1: Best Rock 500. The songs that made rock history.
0: I brani che hanno fatto la storia del rock su Virgin Radio. Best Rock 500.
1: Best Rock 500.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Personal Giulia è il programma che esplora le infinite espressioni del rock, il suo lato più glamour e le sue contaminazioni con il mondo della moda, del design e dell'arte. Uno spazio sempre aperto alle novità e ai trend del momento, con una colonna sonora unica, la nostra grande musica, lo style rock. Personal Giulia con Giulia Salvi, da lunedì a venerdì dalle 11 alle 14 in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV, in collaborazione con
1: Franco Rosso e l'ente del turismo della Repubblica Dominicana. Tramonti indimenticabili, spiagge di sabbia bianca e un'incantevole barriera corallina, nelle migliori agenzie di viaggi e su francorosso.it.
0: Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci.
2: Style Rock.
3: L'inflazione sale? In Carrefour sfidiamo i discount con il nostro sottocosto. Fino al 13 settembre, passata Mutti, 800 grammi a 89 centesimi. Negli iper e market aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
4: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
5: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
4: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
5: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
5: Perché? Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
6: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
7: Temptation Island vi aspetta.
8: Ti rende il villaggio, lo metto sotto e sopra.
7: Con imperdibili novità.
9: C'è qualcun altro nella tua vita?
7: Grandi sorprese e nuovi accesissimi confronti.
10: Di che cosa sei innamorato o eri? È vero o non è vero che tu ti stavi frequentando con questa?
7: Temptation Island e poi, lunedì 7 settembre, canale 5.
11: Ah, avete arredato il terrazzo, che bello!
12: Eh sì, non ci venivamo da anni. Ho protetto le fughe con schermo terrazze e ci è venuta voglia di usarlo.
11: Difficoltà?
12: Zero, fatto tutto da solo. E che ora mia moglie vorrebbe darlo anche in casa!
11: Forse vuole solo cambiare l'arredamento, no? Schermo terrazze. Per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere a basso impatto ambientale e inodore.
13: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
14: Esci per la tua corsa mattutina, ma non è la solita corsa mattutina. Inizi un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
15: Corri da Troni! Fino al 16 settembre il notebook Lenovo IdeaPad con processore Intel Core i5. Windows 11 e tablet in abbinata, tuo a soli 599 euro. Troni, non ci sono paragoni.
16: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
17: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori. A prezzi incredibili, a partire da 1,80€. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1€, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15€ nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
18: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Best Rock 500. Come back soon on Virgin Radio.
1: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
2: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
3: Su Canale 5, dopo il grande successo, la voglia di cantare torna nelle piazze.
4: Super Karaoke! Pronti a cantare con me, eh?
3: Dalla splendida Ventimiglia, una nuova edizione del Super Karaoke. Con Michelle Hunziker, Super Karaoke, la nuova edizione. Dall'8 settembre su Canale 5.
5: Corri da Troni! Dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla Piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
7: Qualcuno ha detto Just Eat.
8: Vieni da MD e goditi tutti gli sconti
9: senza rinunciare alla qualità, Antonella.
10: Da MD fino al 20 settembre ci sono sconti fino al 40% su tantissimi prodotti. Ad esempio trovi il formaggio a pasta filata da un chilo a 4,99 euro e le patate da forno, le specialità di Beppe da 750 grammi a 99 centesimi. Perché da MD tagliamo i prezzi, non la qualità.
9: Ti aspettiamo.
8: MD, buona spesa Italia.
11: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
9: Ottimo!
11: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
12: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
11: Capisci perché ti ho sposato.
12: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
13: Iperceramica.
14: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
15: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
16: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samab siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samab.
17: Li senti? Sono i suoni delle storie di Hulu su Disney Plus.
18: Oh mio Dio!
17: E le storie di Hulu come FX Alien Pianeta Terra, i Sims e Grey's Anatomy suonano esattamente così.
18: Prendi me, scegli me.
17: Medico! Ed è per questo che ti restano dentro per sempre.
18: Ama me.
17: Hulu è ora su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
3: Su Virgin Radio, i brani più influenti della storia del rock. Best Rock 500.
0: Best Rock

0: Best Rock 500.
1: Best Rock 500 torna domani alle 20 su Virgin Radio. Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
2: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
3: A settembre ritorna la magia.
4: Aspetto questo momento da un'eternità.
5: Sì, è vero.
3: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
6: Secondo te siamo maledette?
7: No.
3: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
8: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Virgin Radio.
1: Sono le 22.
9: It's 10 p.m.
10: Welcome to Virgin Motel. Johnny J. Douglas is here. His service starts now.
11: A quanto pare vi piace tornare da queste parti. Mi fa piacere rivedervi. Per i nuovi arrivati, credo che le presentazioni siano d'obbligo. Io sono Johnny J. Douglas, il portiere di notte di questo malconcio motel. Vi consegno le chiavi delle vostre stanze e faccio del mio meglio perché il vostro sia il migliore dei soggiorni possibile. Ascolto le vostre storie e vi racconto la mia storia, ma soprattutto vi intrattengo con del buon rock. Fermatevi, è una buona notte da spendere al Virgin Motel.

Mi chiede se mi ricordo che era già stata qui al Virgin Motel qualche anno fa. Sembra non gradire il tempo che sto impiegando cercando di ricordare. Mi maledico per non essere un fisioterapista.

Ma certo che mi ricordo, Daisy. Ai tempi facevi l'insegnante a Santa Barbara. La bionda si accende e ricambia con un gran sorriso. Carina la ragazza.

0: Fermi, fermi, fermi. Dove credete di andare voi? Mi assento solo per un attimo. Il vostro Johnny J. Douglas torna subito. E sarà ancora Virgin Motel.
1: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tan fisso 8,99, tag 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più dei 700 chilometri.
2: Su Canale 5, dopo il grande successo, la voglia di cantare torna nelle piazze.
3: Super Karaoke! Pronti a cantare con me, eh?
2: Dalla splendida Ventimiglia, una nuova edizione del Super Karaoke. Con Michelle Hunziker, Super Karaoke, la nuova edizione. Dall'8 settembre su Canale 5.
4: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio, a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te, 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
5: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve, con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
6: Li senti? Sono i suoni delle storie di Hulu su Disney Plus.
7: Oh mio Dio!
6: E le storie di Hulu come FX Alien Pianeta Terra, i Simpson e Grey's Anatomy suonano esattamente così.
7: Prendi me, scegli me.
6: Medico! Ed è per questo che ti restano dentro per sempre.
7: Amami.
6: Hulu è ora su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
8: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio. Allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
9: Da Troni fino al 16 settembre acquista 2 prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 €, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
10: Stai rientrando dalle vacanze? Prima passa da Divani e Divani by Natuzzi e scopri la nuova collezione Dual Living con meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte in speciale offerta lancio. Paghi da gennaio 2027, ma il divano te lo godi subito. Rientra, rinnova e rilassati con la collezione Dual Living. Solo fino al 30 settembre in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
11: Vento del deserto e buon rock. Su Virgin Radio, Virgin Motel.
12: Virgin Motel.

E smettetela di lamentarvi per la temperatura. In fondo è estate, amici. E cosa può esserci di meglio che sedersi all'aperto con una persona appena conosciuta e sentirsi raccontare un po' della sua vita? Non ditemi che siete di fretta, eh? Non è accettabile in una notte come questa. Sedetevi, restiamo ancora un po' insieme al Virgin Motel.

Mi dia la camera più comoda che ha, mi dice entrando al Virgin Motel. Mi viene sempre un po' da sorridere quando avanzano queste pretese. Vorrei proprio vedere la loro faccia quando poi entrano nelle nostre stanze. Eccola, accontentato. La numero 7 è la più spaziosa che abbiamo. Si mette in tasca la chiave mentre io ritiro il suo documento. Prende il suo bagaglio, sta per salire le scale, ma poi si blocca proprio sul primo scalino quando sente partire questo pezzo alla radio.

0: Datemi il tempo di registrare questo nuovo ospite. Presto sarò da voi. E sarà ancora Virgin Motel.
1: Tanti vorrebbero essere come lui. Ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
2: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
3: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
4: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
5: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
6: Perché? Perché?
3: Ecco perché.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
7: Su Canale 5, dopo il grande successo, la voglia di cantare torna nelle piazze.
8: Super Karaoke! Pronti a cantare con me, eh?
7: Dalla splendida Ventimiglia, una nuova edizione del Super Karaoke. Con Michelle Hunziker, Super Karaoke, la nuova edizione. Dall'8 settembre su Canale 5.
9: Su Virgin Radio, Virgin Motel.
10: Virgin Motel.
9: Dove il rock non va mai a dormire.

Esce fumo dal cofano della sua macchina. Lui la guarda sgomento, poi inizia a prenderla a calci. Sicuramente non un buon modo per sistemare le cose. Da un ultimo colpo alla ruota anteriore, poi viene verso il Virgin Motel.

Appena entrato, gli dico che ho già provveduto a chiamare rinforzi e che il vecchio Jesse sarà qui a breve. Lui saprà sicuramente dove mettere le mani. Provo a rassicurarlo. Il ragazzo, dall'aria trasandata, ringrazia e non vede altra soluzione che fermarsi qui per la notte. Prendo i suoi documenti e gli consegno le chiavi, ma lui non sale nella sua stanza. Resta davanti alla finestra ad osservare la sua vettura, convinto che ormai non ci sia più niente da fare.

0: A quanto pare quel tipo là fuori non se la cava molto bene con i parcheggi. Vado ad aiutarlo. Non allontanatevi dal Virgin Motel. Io torno subito.
1: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
2: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Hai mai piazzato una carica di dinamite, ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
4: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
5: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
3: A me importa.
6: Coyote vs Acme! L'idiota! Al cinema dal 2 settembre!
1: Best Rock speciale Rolling Stones. A luglio il leggendario gruppo inglese ha pubblicato un nuovo album, Foreign Tones. Mm, 14 brani inediti, collaborazioni straordinarie tra cui Steve Winwood, Paul McCartney, Robert Smith e le ultime tracce registrate da Charlie Watts. In un appuntamento unico con Paola Maugeri lo ascoltiamo insieme a un'intervista esclusiva a Mick Jagger.
7: New album, Foreign Tongues.
8: Did you hear it?
7: Absolutely.
1: Best Rock speciale Rolling Stones. Giovedì alle 21, solo su Virgin Radio.
9: Virgin Radio.
1: Sono le 23.
10: It's 11 p.m.
1: Nel frigo bar troverete bevande per refrigerarvi. Buona permanenza al Virgin Motel. On Virgin.

0: Neppure un'indicazione, vi ho trovato per pura fortuna.
1: Beh, la nostra insegna è ben visibile dalla highway.
0: Rispondo al signore piuttosto corpulento, appena entrato al Virgin Motel.
1: E poi, forse è meglio che non ci trovino proprio tutti. Già così ne arrivano abbastanza di personaggi svitati.
0: Sorride, facendo vibrare la sua enorme pancia, e tanto basta a farmi provare una gran simpatia per questo omone.
1: «C'è una stanza disponibile?» mi chiede.
0: «Sicuramente. Non mi farei sfuggire uno come lei per niente al mondo. Quando gli consegno le chiavi della sua camera, siamo già come due amici di vecchia data».

0: Visitare la Death Valley in estate è come decidere di entrare in un forno rovente ben allestito da madre natura. Vi avverto, in alcuni punti del parco vi sarà difficile anche restare fuori dall'auto per più di qualche minuto. Qui funziona così. Più il caldo è terrificante, più quello che ti si staglia davanti agli occhi è un paesaggio incredibile. Uno scatto fotografico è il tempo che potrete concedere al vostro stupore. Un click e poi di nuovo in macchina. Guidare, guidare e guidare. L'unico modo per godersi questi luoghi, anche se l'aria condizionata dell'abitacolo non sarà mai sufficiente a fermare il sudore. Continuate a guidare e quando vi sentirete stanchi, fermatevi al Virgin Motel. Vi ritroverete in buona compagnia.
1: I cut the darkness. It was drinking from your cup. I cut the darkness. Drinking from your cup. I said, is this contagious? She said, just drink it up. I've got no future. I know my days are few. The present's not that pleasant. Just a lot of things to do. I thought the past would last me, but the darkness got that too.

0: the darkness. It was drinking from your cup. I caught the darkness drinking from your cup. I said, is this contagious? You said, just drink it up.
1: Il Virgin Motel torna subito. Restate dove siete.
2: Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV, ascoltaci, guardaci.
3: Style Rock.
4: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
5: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80 euro. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1 euro, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15 euro nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
6: Temptation Island vi aspetta.
7: Io prendo il villaggio, lo metto sotto e sopra.
6: Con imperdibili novità.
8: C'è qualcun altro nella tua vita?
6: Grandi sorprese e nuovi accesissimi confronti.
9: E che cosa sei innamorato o eri? È vero o non è vero che tu ti stavi frequentando con questa?
6: Temptation Island e poi lunedì 7 settembre, canale 5.
10: Esci per la tua corsa mattutina. Ma non è la solita corsa mattutina. Inizia un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
11: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
12: Costruisci oggi la salute di domani. Fino al 6 ottobre scopri Forever 20 nelle farmacie Dr. Max. Con carta fedeltà per te, test gratuiti e servizi in promozione. In più, ogni 20 euro spesi ricevi un buono del 20%. Scopri le farmacie aderenti su dottormax.it.
13: Ufficio, cosa smarrite?
14: Ho perso la mia voglia di lavorare.
13: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì, anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
14: Mi sento già più carico.
13: Info su toyota.it.
15: State ancora correndo lungo l'highway? Fermatevi per una notte di rock al Virgin Motel.
16: On Virgin Radio.

È da qualche giorno che un coyote si aggira intorno al Virgin Motel in cerca di cibo. Qualche cliente si è lamentato dei suoi ululati notturni. A me non dà nessun fastidio. Ho una certa affinità con gli animali selvatici. Adesso, come fosse un cane domestico, si è accucciato davanti all'ingresso e guarda dentro con il musetto leggermente inclinato, come se anche lui stesse aspettando di ascoltare un altro buon pezzo rock.

Una coppia decisamente fuori dalle regole, quella dei coniugi Freeman. Sono insieme da più di 30 anni e da 10 in viaggio per il mondo grazie alla vincita di una lotteria. Hanno già fatto 2 volte il giro del pianeta. Adesso i verdoni iniziano a scarseggiare, dice lui, abbandonandosi sul divano. Forse è per questo che sono finiti al Virgin Motel, penso io. La moglie, seduta accanto a lui, tira fuori dalla borsa quello che ha tutta l'aria di essere un album fotografico che io mi auguro non voglia mostrare a me. Alzo il volume della radio e mi fingo indaffarato.

0: Restate comodi. Il Virgin Motel torna subito.
1: L'inflazione sale? In Carrefour sfidiamo i discount con il nostro sottocosto. Fino al 13 settembre, latte UHT Parmalat, confezione 4 litri a 2,99 euro. Negli iper e market aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
2: Con Biper e Visa è già Natale! Apri il conto Biper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su biper.it.
3: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Su Canale 5, dopo il grande successo, la voglia di cantare torna nelle piazze.
5: Super Karaoke, pronti a cantare con me, eh?
4: Dalla splendida Ventimiglia, una nuova edizione del Super Karaoke. Con Michelle Hunziker, Super Karaoke, la nuova edizione, dall'8 settembre su Canale 5.
6: Permesso? Bella grigliata, che bella terrazza!
7: L'abbiamo riaperta dopo aver applicato schermo terrazze. La proteggerà dalle infiltrazioni per tutte le prossime stagioni.
6: E i prossimi anni, così griglierete ogni giornata di sole.
7: Sì, ma spero non tocchi sempre a me.
6: Schermo terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere a basso impatto ambientale e inodore.
8: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
9: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
10: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
11: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
10: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
12: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
13: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
14: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa a Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa a Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
15: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
16: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana Interpol. Guarda la video intervista esclusiva a Paul Banks e partecipa al contest. Potresti vincere il vinile del nuovo album This Mirror Weighs a Ton. E ancora Weezer. We might as well be Palio, il vinile del nuovo omonimo album. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
17: Virginradio.it. Stay connected.
18: Temperature da record stanotte. Prendetevi una stanza al Virgin Motel.
19: Virgin Motel.
20: Only on Virgin Radio.

full, dice con aria soddisfatta il signor Dominguez, stendendo sul tavolo le sue carte. Segue un attimo di silenzio. Jack guarda i suoi avversari, poi li lascia tutti a bocca aperta calando un poker. Il sudamericano non ci sta. Si alza, scaraventando la sedia, accusandolo di barare. Gli animi si scaldano. Li lascio fare, ma so già che tra un po', se non abbassano i toni, dovrò intervenire. Intanto alzo il volume della radio e provo a coprire le loro grida con del buon rock and roll. Buona permanenza al Virgin Motel.

Certo, dovrei averci fatto il callo con i tipi strani. Tuttavia, ogni volta mi sorprendo. Il caso umano di oggi è il signor Peterson, arrivato al Virgin Motel nascosto dentro il costume della mascotte dei Detroit Tigers. Non avrei avuto tutto il diritto di sbatterlo fuori, secondo voi? In fondo, sono molto meno severo di quello che sembra. Lo ha riconosciuto anche il mio cliente, che adesso è andato a sedersi sul divano, cercando di togliersi la parte superiore del suo costume. Ah, ma rendetevi conto. Sto consegnando le chiavi della stanza numero 4 ad una gigantesca tigre di peluche.

Il viso inciso dalle rughe e le sue mani nodose lo fanno assomigliare molto a quel vecchio diavolo di Keith Richards. Naturale che mi stia già simpatico. Si siede sul divano del Virgin Motel e con una voce palesemente rovinata dal tabagismo, il signor Moore mi chiede se ho una sigaretta da offrirgli. Non sarà per la paglia che sto per allungargli che si rovinerà la salute. Mi sembra ci abbia già pensato da solo. Quindi, senza sensi di colpa, lo faccio accendere. «Grazie, amico», mi dice, e con gusto aspira la sua bionda. «Adesso ci vorrebbe un po' di buona musica», aggiunge buttando fuori il fumo. «La risposta è facile». «Di quella ne abbiamo in grande quantità, fratello».

0: Il vostro Johnny J. Douglas torna tra un attimo, quindi restate nei paraggi. Presto sarà ancora Virgin Motel.
1: Best Rock speciale Rolling Stones. A luglio il leggendario gruppo inglese ha pubblicato un nuovo album, Foreign Tones. Quattordici brani inediti, collaborazioni straordinarie, tra cui Steve Winwood, Paul McCartney, Robert Smith e le ultime tracce registrate da Charlie Watts. In un appuntamento unico con Paola Maugeri, lo ascoltiamo insieme a un'intervista esclusiva a Mick Jagger.
2: New album, Foreign Tongues.
3: Did you hear it?
2: Absolutely.
1: Best Rock speciale Rolling Stones, giovedì alle 21, solo su Virgin Radio.
4: Per rock classic si intende tutti quei brani che sono diventati dei veri e propri inni per milioni di rockers. Virgin Rock Classic è la web radio che propone solo pezzi rock senza tempo. Virgin Rock Classic, ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app. Su Virgin Radio, Virgin Motel. Da queste parti il buon rock rientra nel servizio.
5: Virgin Motel.

nasconde il suo viso dietro un cappello e un foulard colorato. Tira fuori il borsello dalla sua tracolla e da questo il documento di identità. Arriva dall'Arizona, più precisamente da Phoenix. Quando leggo il suo nome, spalanco gli occhi. Questa donna ha scritto pagine e pagine della storia del rock. 1,56 m di

Le consegno le chiavi della sua stanza e, con un inchino reverenziale, le dico: benvenuta al Virgin Motel, Stephanie Lynn Nix.

Entra al Virgin Motel con una certa veemenza, inciampa sul tappetino d'ingresso e cade rovinosamente a terra. Lui e il suo bagaglio che si apre e disperde sul pavimento. Mi affretto per aiutarlo a rialzarsi. Lui, imbarazzato, cerca di raccogliere rapidamente il contenuto della sua valigia. Faccio in tempo a vedere alcuni oggetti alquanto strani che il signore tenta di nascondere alla mia vista. «Non farti troppe domande, JJ», mi dico, e dopo essermi accertato che il mio cliente non si sia fatto alcunché, vado a riprendere posto dietro il bancone della reception. Lui, tutto rosso in viso, si avvicina e chiede se c'è una stanza disponibile. Dico sì, e ripensando al contenuto della valigia, a fatica riesco a trattenermi dal ridere.

0: Vado di là a scaldarmi un po' di caffè e torno subito. Il Virgin Motel tornerà tra poco. Fermatevi qui.
1: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti.

0: nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Stai rientrando dalle vacanze? Prima passa da Divani e Divani by Natuzzi e scopri la nuova collezione Dual Living con meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte in speciale offerta lancio. Paghi da gennaio 2027, ma il divano te lo godi subito. Rientra, rinnova e rilassati con la collezione Dual Living. Solo fino al 30 settembre in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
2: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tanfisso 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 chilometri.
3: Personal Giulia è il programma che esplora le infinite espressioni del rock, il suo lato più glamour e le sue contaminazioni con il mondo della moda, del design e dell'arte. Uno spazio sempre aperto alle novità e ai trend del momento, con una colonna sonora unica, la nostra grande musica, lo style rock. Personal Giulia con Giulia Salvi, da lunedì a venerdì dalle 11 alle 14 in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
4: Abbiamo le migliori tariffe della Valley. Prendetevi una stanza al Virgin Motel.
5: On Virgin Radio.

La connessione non va. Si lamenta il signore con una folta chioma di capelli ricci appena arrivato dall'Arizona. Con molta calma gli rispondo che qui funziona così. A volte il segnale non prende. Siamo nel bel mezzo della Death Valley, amico. Gli dico anche di stare tranquillo, che dopo lo smarrimento iniziale si prova un certo piacere ad essere disconnessi. Non sembra essere molto d'accordo con me e continua a muoversi in cerca di un punto in cui agganciare la linea. Lo guardo provando un lieve sconforto nel vederlo così, scollegato dalla realtà, indifferente persino alla gran musica che circola stanotte qui, al Virgin Motel.

vento del deserto e buon rock su Virgin Radio, Virgin Motel. Virgin Motel.

Non sono mai stata in un posto come questo. Wow, dice con aria estasiata la biondina dell'upper class newyorkese. Chissà come c'è finita qui. Ha tutta l'aria di essere una di quelle ragazzine ricche che trova molto avventuroso frequentare posti molto al di sotto delle sue possibilità. Già immagino i racconti che farà agli amici quando tornerà nella City. Si avvicina alla reception appoggiando sul bancone la sua borsa griffata. Sono convinto che solo quella varrà la metà di questo posto. Decido in un attimo che stanotte le nostre tariffe subiranno un lieve aumento. Sono $90, signorina. Tira fuori i verdoni senza fare una piega, mentre sul mio volto si schiude un gran sorriso. Benvenuta al Virgin Motel, dolcezza.

Se n'è andato tutto in un attimo, signor Douglas. Gli anni ribelli sono durati un battito di ciglia. Anni spensierati, dice qualcuno. Ma non c'è niente di spensierato nell'essere giovani. L'adolescenza è un dedalo di strade e quasi nessuno a quell'età sa esattamente che direzione prendere. Ah, ne ho visti di amici perdersi. Al Virgin Motel il vecchio Bonnie si abbandona ai ricordi. Io accompagno i suoi pensieri con riflessioni personali che si incagliano nel fumo della mia sigaretta. Proprio mentre allungo la mano per alzare il volume della radio, lui aggiunge: «C'è rimasto solo il rock and roll a lasciarci quell'illusione di aver sovvertito le regole».

0: Ancora storie da raccontare, ancora persone da conoscere, ancora molto rock da ascoltare. Restate al Virgin Motel, torno tra un attimo.
1: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Kasabian. Guarda la video intervista a Sergio Pizzorno.
2: Grazie, thank you so much, grazie.
1: E ancora Baby Shambles. Partecipa al contest. Potresti vincere i biglietti per le seguenti date: 7 ottobre Roma, 8 ottobre Milano. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
3: Virginradio.it. Stay connected.
4: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
5: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
6: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
5: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
7: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
5: Perché?
7: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
8: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
9: Su Virgin Radio, Virgin Motel.
10: Virgin Motel.
9: Dove il rock non va mai a dormire.

Il signor Anderson è una persona che da tempo ha perso ogni tipo di stupore. Siede sul divano del Virgin Motel e le poche parole che escono dalla sua bocca sono sterili critiche a qualsiasi cosa. Mi guarda con aria un po' scocciata, chiedendomi come faccio a dare ascolto a tutti. Non pensa che il 99,9% dei discorsi della gente siano noiosissimi, signor Douglas? Trovo questa sua uscita poco generosa. Così, con garbo, ribatto: a mio avviso, non esistono argomenti poco interessanti, esistono solo persone poco interessate.

0: Pare che la signorina della 11 abbia bisogno di me. Faccio in fretta. Restate al Virgin Motel.
1: Il rock degli anni 70 è sperimentazione, complessità. In questo periodo cresce e si sviluppa in modo impressionante e sono molte le band e gli artisti che con le loro produzioni cambiano il volto alla musica. Rivivi tutto il meglio di questo incredibile decennio con Virgin Rock 70, la nostra web radio. Virgin Rock 70. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app. Il buongiorno di Virgin Radio è Rock and Talk. Dr. Feelgood e Francesco Allegretti ti danno la giusta carica per iniziare la giornata con ironia, tra news, curiosità e interazione, sempre in compagnia della grande musica di Virgin Radio. Con loro alle 8:15 arriva l'assolo del Cavaliere Nero Antonello Piroso. Un punto di vista unico e dissacrante sulle principali notizie del giorno. Rock and Talk, da lunedì a venerdì dalle 6:30 alle 9, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV. Nel frigo bar troverete bevande per refrigerarvi. Buona permanenza al Virgin Motel. On Virgin Radio.

La signora Garcia va a sedersi sul divano del Virgin Motel. Indossa una camicia da notte bianca, lunga fino ai piedi. È tutta scompigliata. Mio marito non mi fa dormire, signor Douglas. Ho provato a colpirlo per vedere se la smetteva di russare. Alla fine mi sono arresa. 50 anni di matrimonio e sempre la stessa storia. Ah, non si arrabbi. Le faccio un po' di compagnia io, le dico. Vuole qualcosa da bere? Mi strizza l'occhio lasciandomi intendere che un goccetto lo berrebbe volentieri. Mi alzo per andare a vedere cos'è rimasto nel frigo, mentre la mia ospite, con aria allegra, prende a dondolare la testa, provando a tenere il tempo del brano che sta passando alla radio.

Angie, dai capelli rosso fuoco, si mette comoda sul divano del Virgin Motel. Mi aveva detto che sarebbe tornata e ha mantenuto la parola data. Il suo profumo delicato, dai toni fioriti, mi avvolge e mi rilassa. Mancano pochi minuti alla fine del mio turno. La mente, sgombra da incombenze, lascia spazio a fantasie più dolci. Posso offrirle qualcosa da bere? Inizia così la mia manovra di avvicinamento. Con un sorriso facenno di sì. Resto a fissarla mentre la musica invade la stanza e tutto lascia presagire un lieto fine. È arrivato il momento di concedermi un po' di privacy. Dal Virgin Motel è tutto. Buonanotte da Johnny J. Douglas.

0: Qui c'è sempre una camera disponibile per chi ama il rock. Fermatevi al Virgin Motel. Vi aspetto per un nuovo appuntamento domani alle 22.
1: With Virgin Motel.
2: Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci. Virgin
3: Radio. Style Rock. Style Rock.